WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

how uplifting and inspiring.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: down on me. Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Persian
1: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sull'intera rete stradale della regione. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Modena, oggi la visita del presidente Mattarella, la città sotto shock, 8 feriti ancora ricoverati, 2 hanno subito amputazioni, il 31enne alla guida dell'auto è accusato di lesioni e strage, nessun indizio di rivendicazioni politiche o religiose. Ma la macchina della propaganda leghista e di destra è già in moto, via il permesso di soggiorno a chi delinque, attacca Salvini che si scaglia contro tutte le seconde generazioni. Medio Oriente, nonostante la proroga della tregua, Israele continua a bombardare il sud del Libano. Nelle ultime 24 ore almeno 6 morti, nuova minaccia di Trump all'Iran. Se non dovesse accettare un accordo riprenderemo, dice, la guerra. Questa mattina oltre 500 droni ucraini sulla Russia nella regione di Mosca, secondo le autorità locali ci sarebbero anche 3 vittime. Sono le 8 e 31 minuti, buongiorno, Popolare Network, il giornale radio. A Modena è accusato di strage e lesioni il 31enne che ieri pomeriggio con la sua auto si è lanciato ad alta velocità su un gruppo di passanti nel centro storico, ferendo in tutto 15 persone, alcune in modo anche molto grave, 2 hanno subito amputazioni, altri sono stati sottoposti nella serata e nella nottata ad interventi chirurgici all'ospedale maggiore di Bologna. Dell'assalitore si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto, al momento si trova in stato di fermo, non gli sono contestati reati di terrorismo. A Modena abbiamo raggiunto Antonella Cardone, direttrice del giornale online sul panaro.it.
1: Modena è letteralmente sotto shock perché un fatto del genere in pieno centro non è mai successo. Secondo quanto stanno acclarando gli inquirenti, il ragazzo autore di questo drammatico e tragico gesto non sarebbe né radicalizzato né islamizzato, bensì purtroppo avrebbe avuto precedenti per disagio mentale, pare che sia stato anche in cura precedentemente, un disagio che evidentemente non è stato colto nella sua assoluta gravità. Posso segnalare che sul posto c'era anche Annalisa Arletti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che racconta che era lì a 20 metri a passeggio con la figlioletta, racconta di essere sotto shock. C'è una certa presa di posizione diversa rispetto alle parole, ad esempio, del leghista Salvini e di altri leghisti che invece puntano il dito subito sul marocchino, sull'Islam, la solita retorica che più che spiegare i problemi trova subito un colpevole, ma in realtà la situazione si vede già che è più complessa di così. Sui social, ecco, mi ha colpito questo, ricorre fortemente una parola che fino all'altro ieri nessuno usava, cioè remigrazione. Scegliere proprio questa parola per commentare questo fatto di cronaca vuol dire che l'epica della destra vannacciana prende molto piede, anzi addirittura detta le parole d'ordine che dobbiamo usare a commento di qualunque fatto di cronaca che riguardi un immigrato.
0: Questo dunque avete sentito il sentire in città dove oggi sarà in visita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In tutto questo la macchina della propaganda leghista, lo avete sentito, non solo si è già messa in moto, sentiamo Alessandro Principe.
2: Un criminale di seconda generazione, così Matteo Salvini ha definito l'uomo che ha falciato con l'auto la folla a Modena. Di lui, bloccato dagli stessi passanti e poi arrestato, si conoscono le generalità, il luogo di nascita, Seriate, provincia di Bergamo, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, nessun precedente o segnalazione, finora non è emerso alcun elemento che faccia ipotizzare radicalizzazione politica o religiosa, si sa invece che è stato in cura per problemi psichiatrici, ma è figlio di genitori marocchini e tanto è bastato al leader leghista. L'integrazione per molte seconde generazioni è un fallimento tra baby gang, maranza e criminali come questo. Queste le parole di Salvini. Una nota della Lega parla di stretta sui permessi di soggiorno e invoca più espulsioni. Propaganda sull'immigrazione anche a livello locale. La Lega attacca l'amministrazione di centrosinistra su immigrati e sicurezza in città. Dal resto della destra c'è più prudenza in attesa di altri dati di fatto, a cominciare da Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di aver telefonato al sindaco di Modena, ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime, si è augurata che il responsabile risponda del proprio atto. Dall'opposizione, Schlein, Conte e gli altri leader del centro-sinistra, dichiarazioni di solidarietà alla città e alle persone coinvolte. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiamato il primo cittadino modenese, esprimendo tutta la vicinanza del Quirinale e ringraziando l'uomo che ha bloccato l'aggressore.
0: Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano anche nelle ultime ore, nonostante questa settimana sia stata prorogata formalmente la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese, ma senza il coinvolgimento di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno fatto 6 morti, compresi 3 operatori sanitari. L'esercito israeliano continua a dire di colpire soltanto obiettivi di Hezbollah. Giulia Cingolani lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
3: Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane, gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud, a parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire. Tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Trump è tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato, precisando che non permetterà mai più il passaggio di navi militari di altri paesi da Hormuz. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questo fine settimana è stato ucciso in un raid il capo militare di Hamas, Haddad, che gli israeliani considerano una delle menti del 7 ottobre. Ieri in diverse città europee ci sono state manifestazioni per la Palestina. Al corteo di Milano era presente anche Saif Abu Keshek della Global Sumud Flotilla, recentemente arrestato per diversi giorni da Israele.
4: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni in territorio russo, interessate diverse regioni. Nella zona di Mosca le autorità locali hanno parlato di almeno 3 morti. Nei giorni scorsi Zelensky aveva detto che ci sarebbe stata una rappresaglia per gli ultimi attacchi russi contro Kiev. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di non prorogare più la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. E allora negli Stati Uniti andiamo. Nonostante la perdita di consensi, Donald Trump continua a dominare all'interno del mondo repubblicano. Lo dimostra l'esito delle primarie in uno stato profondamente conservatore, la Louisiana. Sentiamo il servizio.
5: Aver votato per Robert Kennedy Jr., aver abbassato i toni con Donald Trump e aver fatto il soldatino alla fine non è servito. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha perso le primarie in Louisiana la scorsa notte. Per quanto l'elezione sia locale, il messaggio è nazionale. Il trumpismo continua a dominare il partito conservatore nonostante la pesante impopolarità del presidente nel paese. A battere Cassidy infatti sono state Julia Letlow, candidata sostenuta direttamente da Trump, e John Fleming, che andranno al ballottaggio a fine giugno. Cassidy, medico, senatore uscente e presidente della Commissione Sanità, paga soprattutto un peccato originale che nel mondo MAGA non viene perdonato: aver votato nel 2021 per condannare Trump all'impeachment dopo l'attentato insurrezione del 6 gennaio in Campidoglio dei sostenitori del presidente. Da lì per lui è iniziata una lunga, lenta purga politica. Negli ultimi anni Cassidy aveva provato a ricucire votando quasi sempre con Trump. Aveva persino sostenuto, pur controvoglia, la nomina di Robert Kennedy Jr. alla sanità, nonostante le sue posizioni anti-vax. Ma niente da fare. Trump ieri sera ha festeggiato sui social dicendo che la carriera politica di Cassidy è finita, e il messaggio dentro il Partito Repubblicano emerge chiarissimo: chi sfida Trump anche solo una volta prima o poi viene colpito. Nel suo discorso di addio Cassidy ha risposto senza nominare mai il presidente, attaccando l'idea di una politica fondata sulla fedeltà personale. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: Veniva dalla Costa d'Avorio, aveva poche settimane di vita la neonata, sbarcata ieri con la madre al molo Favarolo di Lampedusa e poi morta per ipotermia durante il trasporto al poliambulatorio. Con lei viaggiavano anche la sorellina e altri 55 migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Molti portano i segni delle torture subite nelle carceri durante il viaggio. Sull'isola, nella giornata di oggi, sarà organizzato un momento di raccoglimento in ricordo della bambina vittima delle politiche migratorie italiane ed europee. Abbiamo chiesto un commento a Luana Zanella, Alleanza Verdi Sinistra.
6: L'immagine di una madre che si salva per miracolo, con in braccio la creatura neonata morta per assideramento, dovrebbe toccare le coscienze di tutti e di tutte, dovrebbe richiedere non soltanto un atto di pietà, ma veramente uno scatto di civiltà, di umanità, di capacità di reagire ad una tragedia che riguarda non solo le vittime, ma anche noi che siamo qui in relativo benessere, spesso legato invece al malessere di tante persone. E che contemporaneamente la nostra Presidente del Consiglio sia orgogliosa del fatto che il Consiglio d'Europa abbia in misura importante aderito alle sue politiche migratorie, ecco, questo fa ancora più impressione con lei che si dichiara madre, donna, cristiana, e che invece non è capace di concepire una politica migratoria che tenga insieme la necessità sì di avere dei corridoi umanitari, di avere delle rotte legali, non che siano costrette queste persone a rischiare la propria vita. Ecco, questo mi indigna profondamente.
0: In chiusura il nostro diario da Cannes, l'inviata Barbara Sorrentini.
7: Nel fine settimana il Festival di Cannes ha riempito le sale con i nomi più attesi. John Travolta, con un film da regista dedicato al suo primo viaggio in aereo nel 1962, ha fatto ballare la croisette sulle note di Grease, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera, e ha ricevuto una palma d'onore a sorpresa. Steven Soderbergh ha portato in un documentario l'ultima intervista di John Lennon, rilasciata poche ore prima di essere ammazzato. Il calciatore Eric Cantona si rivela in un film che ne fa un ritratto umano e sportivo tra genialità e ribellione. E poi il concorso El Ser Querido dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, regista fuggito dalla Spagna e di ritorno per dirigere in un film storico la figlia attrice abbandonata da piccola. La relazione tra i due è problematica, confondendo il lavoro con le emozioni personali che mettono in crisi il progetto. Il regista giapponese Koreeda, in A Ship in the Box, riflette sull'intelligenza artificiale applicata dei cloni degli esseri umani morti, facendo rivivere con la robotica un bambino per una coppia che lo ha perso. James Gray, unico nordamericano in concorso, ritorna con un film indipendente, Paper Tiger, ambientato a New York nel 1986, con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, nel contesto dei crimini della mafia russa e una famiglia tipicamente americana che ne rimane coinvolta.
0: E 45 minuti è tutto per questa edizione, curata da Diana Santini e Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
8: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Quest'oggi classicamente non andrà in onda. Vi lasciamo in compagnia di una selezione dei nostri consigli d'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi viaggi con la musica classica. A presto! Di Felix Mendelssohn ascoltiamo il mottetto Hör mein Bitte.

Dal concerto per pianoforte numero 1, opera 83 di Béla Bartók, vi trasmettiamo il primo tempo, allegro moderato, seguito dall'allegro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che oggi dalle 9.30 si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo sul Brito, in particolare la corsa attraverso le provinciali 48, 16 e 2 tra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dall'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach ascoltiamo il primo coro. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage.

0: E ora pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare.

0: iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
2: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore guidati da alcuni versetti del Salmo 27 che nonostante tutto ci insegnano a sperare e a invocare la sua presenza nella nostra vita. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua. Cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio, della mia salvezza. Preghiamo. Tu che ci ascolti e ci guidi, Dio nostro, tu ci spingi a cercare il tuo volto, è il volto che rassicura, perché dimostra bontà e forza in nostro favore, è il volto che risplende la mattina della resurrezione, nella presenza del Cristo che dona la pace, è il volto che riscalda nel giorno della Pentecoste, con la potenza dello Spirito che coinvolge gli increduli. Signore, mostraci il tuo volto in Cristo Gesù. Amen.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di riflettere sugli Atti degli Apostoli al capitolo 1, versetti da 6 a 14. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammino di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea e Filippo, e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, giovedì è stata l'ascensione. Per questo mi sembrava interessante proporre questo brano per riflettere insieme. Questo testo, nonostante sia stato scritto molti anni fa, sembra rispondere alle nostre, ma non solo nostre, inquietudini. Non è un caso che questo brano cominci con una domanda. Noi, come i discepoli, attraverso le preghiere poniamo un sacco

le sue promesse? È a queste inquietudini che risponde Luca. Attraverso il racconto dell'ascensione, Luca sembra dire alla sua comunità che anche i discepoli hanno vissuto l'esperienza della separazione e della solitudine. E non è la stessa cosa per noi? Questi versetti sono molto validi anche per noi, anche per le nostre comunità. Non ci sentiamo forse soli anche noi, come i discepoli di Gesù che lo hanno visto allontanarsi? Non soffriamo forse anche noi di solitudine e di senso di abbandono, come la comunità di Luca? Il testo che abbiamo scelto per oggi sembra un grande affresco. È una stupenda immagine, sembra quasi di poterlo guardare. E non è difficile, leggendo il testo, riuscire a vedere Gesù allontanarsi. È un momento solenne, però il testo non manca di ironia. In effetti il versetto 10, quello dopo l'ascensione di Gesù, ritrae i discepoli con il naso all'insù, quasi inebetiti, immobili. E anche in questo i discepoli ci assomigliano. E forse assomigliano anche agli appartenenti alla comunità lucana. Anzi, forse i discepoli assomigliano a ogni persona di ogni epoca e di ogni luogo. Pensateci. Quante volte rimaniamo immobili come i discepoli di questo racconto quando ci troviamo di fronte a una scelta difficile? Quante volte rimaniamo immobili, anche se sarebbe meglio muoversi, di fronte a un evento inaspettato o a una situazione spaventosa? Così di nuovo scopriamo come questo testo parli proprio di noi. Come i discepoli del racconto, anche noi rimaniamo immobili di fronte alle richieste della nostra fede. Come i discepoli rimaniamo immobili di fronte al dolore. Come i discepoli rimaniamo immobili anche di fronte alla bellezza. Come i discepoli rimaniamo immobili di fronte ai miracoli che Dio compie nella nostra vita, non notandoli quasi mai. Eccoci lì, con i discepoli nel racconto, con il naso all'insù, incerti e insicuri. Immaginatevi la scena. Noi, i discepoli, la nuvola e Gesù che si allontana. Bello, no? È uno spettacolo che merita di essere guardato. Ma non è solo questa la ragione che immobilizza i discepoli del nostro racconto. In realtà li immobilizza una domanda raggelante. Che facciamo adesso? Senza Gesù come possiamo testimoniare la presenza di Dio nelle nostre vite? Come noi i discepoli si sentono gelati dalla responsabilità. Insomma, oggi come allora, la responsabilità e la testimonianza fanno paura. Anche noi, come i discepoli di questa storia, vorremmo stare immobili a contemplare la gioia di Dio, manifestateci in Gesù Cristo che ci è concesso di vedere. Ma non possiamo. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati e invitate a muoverci. È rivolta anche a noi la domanda che gli angeli rivolgono ai discepoli. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Fratello e sorella che ascolti, l'invito che gli angeli rivolgono ai discepoli e a noi e di non rimanere immobili nella contemplazione delle nostre disgrazie o delle nostre fortune. Poco importa. Come i discepoli di questo racconto, siamo chiamati e invitate a vivere con gli altri e le altre che incontriamo per strada, guardandoli con gli occhi di un fratello e di una sorella, proprio come nella comunità dei primi discepoli, raccontata da Luca negli Atti degli Apostoli. L'evangelista Luca, scrivendo questo testo, sfida la sua comunità. Dice loro: riusciamo a fidarci di Gesù? Proprio perché ci fidiamo di Gesù,
riusciamo a superare la paura della testimonianza.

testimonianza dell'attesa, del dolore o della morte? E ultima, ma non ultima domanda. Riusciamo a vivere insieme come fratelli e sorelle sotto lo sguardo e le promesse di Cristo? Come abbiamo più volte osservato oggi, questo testo sembra proprio scritto per noi. Dunque, facciamo nostre le domande di Luca nell'attesa della Pentecoste e della venuta di Cristo. Sappiamo fidarci di Gesù. Fidandoci di Lui, sappiamo superare la paura che invade la nostra vita. Sappiamo vivere da fratelli e sorelle. Ognuno di noi dia la sua risposta. Amen.

Oh Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette, le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

0: Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Popolare Network.
4: Le 10:30 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati con espulsione immediata. Secondo una nota diffusa dal partito poco fa, il segretario della Lega Matteo Salvini avrebbe incaricato un gruppo di giuristi di elaborare una proposta in questo senso da sottoporre al Parlamento. A soffiare sul fuoco della propaganda razzista, Salvini aveva già iniziato ieri, a pochi minuti dall'attentato di Modena, che per inciso non è stato compiuto da un migrante che vive qui con un permesso di soggiorno, bensì da un ragazzo nato e cresciuto in Italia. Dire migrazione parla in questi minuti Vannacci, diffondendo di fatto una notizia falsa, e cioè che, cito dal post sui social, l'attentatore era in probabile contatto con le frange estremiste radicalizzate musulmane. Ma non è questo che emerge dalle prime indagini. Il 31enne accusato di strage e lesioni, non gli viene contestato nessun reato di terrorismo, di lui si sa che è laureato in economia, che è nato nella Bergamasca da genitori di origine marocchina e che soffre di disturbi psichici. Durante e dopo l'arresto non ha spiegato i motivi del suo gesto. La sindaca del paese dove vive la sua famiglia, Ravarino, ha detto di non avere nulla da segnalare né nel bene né nel male. In questi minuti a Modena è in arrivo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che andrà a visitare a partire dalle 11 i feriti negli ospedali. Giorgia Meloni ha invece annullato la sua visita a Cipro prevista per oggi e sarà nella città insieme al presidente Mattarella. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. Decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Almeno 90 persone sono morte al momento. Così ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. L'Ucraina ha lanciato oltre 500 droni sul territorio russo. Secondo le autorità locali ci sono almeno 4 morti, 3 nella regione di Mosca, un altro in quella di Belgorod, vicino al confine ucraino. Sarebbero stati colpiti infrastrutture energetiche, ma anche edifici residenziali. Si tratta di uno dei più grossi attacchi ucraini sulla Russia dall'inizio della guerra. Pochi giorni fa Zelensky aveva minacciato una rappresaglia per il massiccio attacco russo con oltre 20 morti. Gli Stati Uniti hanno deciso di non prorogare ulteriormente la sospensione delle loro sanzioni su una parte del petrolio russo. La misura era rimasta in vigore per 2 mesi nel tentativo di allentare la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. Ora la decisione di non prorogare dunque la sospensione. Senatore repubblicano Bill Cassidy, che 5 anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump per il sanguinoso attacco al Campidoglio, ha perso le primarie del suo partito in Louisiana. Bill Cassidy si è classificato solo terzo alle primarie, alle spalle della candidata di Trump, Julia Letlow, e alle spalle di John Fleming, che attualmente è il segretario al tesoro della Louisiana. Saranno dunque questi ultimi due a partecipare al voto finale previsto per il 27 giugno, perché si diviene terzo mandato, a dimostrazione del controllo che Donald Trump continua ad esercitare sul partito repubblicano. 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Popolare Network.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Quest'oggi classicamente non andrà in onda. Vi lasciamo in compagnia di una selezione dei nostri consigli d'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi inviaggi con la musica classica. A presto! Dalla Sinfonia numero 9 di Antonín Dvořák, dal Nuovo Mondo, ascoltiamo il primo movimento, Adagio, Allegro Molto.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève.
1: Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
2: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti. L'attentatore è accusato di strage e lesioni. Nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione dalle perquisizioni della notte. Ma Salvini insiste, revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Guardiamoci dagli avvoltoi che seminano odio e violenza, dice il sindaco di Modena, che ha convocato per stasera una fiaccolata in Piazza Grande. L'Ucraina ha lanciato quasi 600 droni sulla Russia questa notte, 4 morti, diversi feriti, colpita soprattutto la regione di Mosca e uno dei più grossi attacchi di Kiev dall'inizio della guerra. 17 maggio, giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia. L'Italia scivola nella classifica che misura la protezione giuridica e politica delle scelte di genere e sessuali. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13. Allora andiamo a Modena, il giorno dopo l'attentato il presidente Mattarella e Giorgia Meloni sono arrivati in città. Ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato Luigi Ambrosio. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Diana.
0: Allora, tu ti trovi davanti all'ospedale di Modena dove il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno fatto visita ai feriti. Due di loro sono ancora in terapia intensiva e in pericolo di vita, come ha confermato anche al tuo microfono la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di terapia intensiva, che ha diramato questa mattina un bollettino medico.
2: Noi abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente sempre in condizioni critiche ma più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30 dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante. La signora in questione è una maggiore instabilità e rimane sempre in condizioni critiche, quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all'altro.
3: Possiamo dire che sono ancora in pericolo di vita?
2: Sono tutti i pazienti che sono in terapia intensiva sono in pericolo di vita.
0: E così il bollettino medico dell'ospedale di Modena. Dunque ora Meloni e Mattarella, conclusa la visita ai feriti dell'ospedale lì, sono in viaggio verso Bologna dove faranno visita agli altri feriti ricoverati in seguito all'attentato di ieri pomeriggio. Allora, vuoi raccontarci, Luigi, la tua mattinata, il clima anche che si respira lì?
1: Sì, e come hai detto, adesso il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dovrebbero essere già arrivati a Bologna, sono venuti prima qui naturalmente perché questa è la città dove è avvenuto l'investimento. A Bologna c'erano ieri sera 5 feriti, alcuni i meno gravi sono già stati dimessi, e innanzitutto va detto che era previsto che venisse soltanto il Capo dello Stato questa mattina a Modena. Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di unirsi a lui, anche per questo c'è stato un certo ritardo naturalmente perché la procedura, i tempi si sono allungati. La presenza di entrambi, quindi le due più importanti cariche, quella dello Stato e quella politica, a sottolineare la gravità, l'importanza che del fatto che è accaduto ieri, che viene attribuito ieri anche alla politica. Poi dopo sentiremo anche che cosa ha detto Salvini e come gli ha risposto il sindaco di Modena e quale sia anche la speculazione che è immediatamente partita. E in effetti qui questa mattina c'erano alcuni cittadini di Modena, alcune decine di persone che sono venuti ad aspettare Mattarella e Meloni. Il clima era, devo dire, piuttosto teso, c'era silenzio quando sono arrivati, c'è stato soltanto qualche piccolo applauso, poi quando abbiamo cercato di parlare con loro la maggior parte non l'ha voluto fare. Invece una delle persone che ha voluto rispondere alle domande ha parlato subito di remigrazione, altri magari hanno voluto un pochettino smorzare. Questa sera, come accennavi, c'è una manifestazione alle 19 qui a Modena convocata dal sindaco per ribadire il carattere democratico della città e per una risposta democratica della città, ma se adesso sentiamo le voci delle persone qua capiamo qual è il clima. Diana.
4: Siamo venuti a vedere Mattarella e esprimere anche un ringraziamento perché da tutti.
5: Senta, come ha reagito, come sta reagendo lei innanzitutto e poi la città a quello che è successo?
4: L'evento è veramente tragico, il riconoscimento delle istituzioni è importante.
5: Senta, c'è chi già dice colpa degli immigrati, anche una persona che ho sentito prima, troppa immigrazione.
6: Troppa immigrazione, finché fanno le guerre siamo costretti ad avere queste cose. Poi si spera che si comportino bene anche da noi. La delinquenza, i giovani, molto giovani, si vedono dei ragazzini che sono fuori controllo, secondo me. Comunque
7: ero qua perché sento un po' solidale con quello che è successo, e avendo qua le istituzioni.
8: Come ha reagito Modena, come sta reagendo?
7: E per adesso secondo me bene, però non è ancora pronta per affrontare questo problema che da anni sta soffocando le nostre strade.
8: Quale problema?
7: Il problema dell'immigrazione clandestina, il problema della situazione che è tutta allo sbando.
0: Ecco Luigi, queste le voci, le testimonianze, le interviste che hai raccolto tu questa mattina dall'ospedale di Modena.
1: Sì, poi adesso sentiamo il sindaco Massimo Mezzetti che risponde anche a Salvini, no? Che già da ieri sera ha insistito prima sul tasso della rimigrazione e poi sulla revoca della cittadinanza. Nel frattempo ti saluto, ciao Diana.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Allora, le strumentalizzazioni vi riassumo brevemente, ho già detto prima che in queste ore insomma sembra trovare conferma l'ipotesi di un gesto isolato non motivato da questioni di ordine politico, di ordine religioso, nei dispositivi dell'attentatore non sono stati al momento trovati elementi che possano fare pensare a qualsivoglia rivendicazione. E però Matteo Salvini continua sulla linea della propaganda razzista. Stamattina il numero uno della Lega ha detto di avere dato mandato a un gruppo di giuristi di elaborare una proposta legislativa sulla revoca del permesso di soggiorno a chi delinque e anche della cittadinanza, annuncio strumentale perché l'attentatore insomma non era affatto in Italia con permesso di soggiorno essendo nato qui 31 anni fa. E poi c'è Vannacci che parla di remigrazione, un clima, dicevamo, che preoccupa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Lo ascoltiamo sempre al microfono di Luigi Ambrosio.
9: Oggi ho convocato appositamente alle 19 una manifestazione, un presidio democratico in Piazza Grande, perché la comunità si ritrovi tutta quanta in modo solidale anche contro chi in queste ore sta girando con un avvoltoio su quello che è successo per generare ulteriore odio e ulteriori incendi. Noi dobbiamo invece rispondere uniti e dimostrare ancora una volta che il Modena è una città solidale che sa rispondere con fermezza anche a questi episodi gravissimi.
8: Lei si riferisce naturalmente a Salvini, ma anche a certi titoli di giornale di questa mattina che abbiamo letto.
9: Sì, esattamente, noi ci dobbiamo guardare da due pericoli fondamentalmente: uno da chi appunto compie questi atti ovviamente, ma l'altro è anche dagli avvoltoi che, come dicevo, svolazzano sopra i corpi delle vittime, fortunatamente in questo caso solo feriti, e speriamo che tali rimangano, cercando di lucrare politicamente alimentando l'odio, il rancore e la divisione. Quindi io credo che questo sia politicamente al pari dell'altro problema da combattere.
0: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini in Russia, e così passiamo alle notizie dagli esteri. Sono state colpite infrastrutture energetiche ma anche edifici residenziali. È uno dei più grossi attacchi ucraini sul territorio russo dall'inizio della guerra, ci racconta tutto Emanuele Valenti.
10: L'Ucraina ha lanciato sulla Russia quasi 600 droni, interessate 14 regioni più la Crimea. La maggior parte dei droni è stata intercettata. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un'imminente grossa rappresaglia dopo gli ultimi pesanti bombardamenti russi con molte vittime. Gli attacchi ucraini di oggi hanno fatto 4 morti e decine di feriti. La regione più colpita è stata quella di Mosca, dove alcuni droni sono arrivati anche sopra la capitale russa, cosa che succede molto raramente. Sono state prese di mira infrastrutture energetiche e militari, ma alcuni droni, o resti di droni, secondo le autorità locali, sono caduti anche su edifici residenziali. La notte scorsa anche la Russia ha lanciato droni sull'Ucraina, facendo 2 morti e diversi feriti, ma gli ucraini ne hanno lanciati molti di più. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista della strategia militare. In mezzo a 1000 problemi, Kiev riesce in ogni caso a crearne parecchi anche a Putin, il cui paese non è più militarmente impenetrabile. Il negoziato è fermo, nessuno vuole fare un passo indietro, ma gli equilibri si stanno modificando. Kiev non si sta solo difendendo, sta usando anche l'attacco come difesa. Questo potrebbe convincere il Cremlino a trattare almeno su qualcosa, difficile, oppure potrebbe allungare ulteriormente la guerra, cosa più probabile.
0: Anche questa mattina Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano, c'è almeno una vittima, gli attacchi continuano, nonostante questa settimana sia stata prorogata la tregua. L'accordo è stato raggiunto dal governo israeliano e da quello libanese senza però il coinvolgimento di Hezbollah. L'esercito israeliano sostiene di colpire solo questi obiettivi, solo gli obiettivi di Hezbollah. Sentiamo Giulia Cingolani, lavora in Libano per la ONG Jesuit Refugee Service.
11: Abbiamo visto alcuna differenza rispetto al prima. Durante questo cessate il fuoco nelle ultime 3 settimane, gli attacchi israeliani sono sempre continuati, sono stati anche molto intensi. Si parla di 100 villaggi che sono stati fatti evacuare da Israele al sud, a parte la zona cuscinetto che Israele sta cercando di costruire. Tutte le persone sono dovute appunto spostarsi poi da questi villaggi del sud più verso nord, sono dovute evacuare in seguito a questi ordini. Quindi ci aspettiamo in realtà che gli attacchi continueranno e che appunto Israele continuerà a mettere a punto il proprio piano di continuare a distruggere tutte le postazioni di Hezbollah. C'è una grandissima quantità proprio di persone sfollate tuttora presenti anche a Beirut, quindi non c'è molta speranza sul poter ritornare al momento. Chi riesce, chi può, va ogni tanto magari al sud o nelle zone delle periferie sud di Beirut per andare a vedere in che stato è la propria casa, se è stata distrutta oppure no, però appunto non c'è grande speranza anche tra le persone sfollate di poter ritornare presto nelle proprie case, quindi ovviamente tanta disperazione, tanta tristezza e delusione anche per come stanno andando le cose e per come stanno andando anche le negoziazioni con Israele.
0: Sul fronte iraniano invece il negoziato è fermo. Poco fa gli Emirati Arabi hanno fatto sapere che un drone è caduto non lontano da una centrale nucleare. Ci sono al momento altri particolari. Trump è invece tornato a minacciare la ripresa della guerra se Teheran non dovesse accettare un accordo a breve. La Repubblica Islamica ha risposto di essere pronta al negoziato ma anche alla ripresa del conflitto armato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola. Circa 200 i contagi, almeno 90 persone sono morte. Ci sono casi registrati anche in Uganda. Al momento però, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di una pandemia. La Bolivia adesso che attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni, il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali, crescenti richieste di dimissioni che minacciano naturalmente la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso, a innescare le mobilitazioni, rivendicazioni salariali di insegnanti, sindacati, le proteste dei trasportatori e poi le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio.
12: A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
0: 36 anni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Da allora il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bi, transfobia. E per questa occasione ogni anno vengono pubblicati report come quello di ILGA Europe, la rete che raccoglie oltre 700 associazioni di promozione dei diritti LGBTQIA+, che segnala come l'Italia sia l'unico paese dell'Europa occidentale scivolato tra quelli dell'Est come livello di protezione giuridica e politica delle libertà di scelta sessuali e di genere. Francesca Druetti è la segretaria di Possibile, attivista transfemminista.
13: Nel 2025 l'Italia è al 35esimo posto su 49 paesi per quanto riguarda i diritti LGBTQ+. Perché così in basso? Beh, l'Italia ha un punteggio quasi zero o bassissimo su 4 grossissimi indicatori. Intanto non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia, non abbiamo il matrimonio egualitario, siamo tra i paesi europei che non hanno ancora proprio l'istituzione del matrimonio, non abbiamo tutele per le famiglie omogenitoriali, abbiamo in corso una lotta per tribunali sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, sul riconoscimento dei diritti come la legge 104, come il congedo parentale per il secondo genitore, ed è un dramma che riguarda bambini e bambine. Abbiamo una legge sull'affermazione di genere che è data al 1982, vecchissima, e nessuna tutela per le persone intersex. E poi abbiamo un elemento particolarmente odioso che è la violenza, l'omofobia istituzionale, cioè quella che proviene da chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo avuto il ministro Valditara che dal palco di Milano del Remigration Summit ha sproloquiato di insomma teoria gender, di neutri, che sarebbero gli asterischi, il linguaggio neutro per intenderci, pensate che cosa pericolosa, no? Mentre la nostra identità deve essere assolutamente binaria ed eteronormata e riconoscere solo l'uomo e la donna.
0: Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Emanuele Valenti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buon pomeriggio.
14: Popolare Network.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore ma restano. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui perché possono diventare anche vostre. Quella di oggi parla di una casa speciale. Ci sono case che sembrano restare ad aspettare, case che restano chiuse per anni, con le finestre rivolte verso il paese, come se continuassero a guardare la vita scorrere senza poter più farne parte. Sono case che hanno custodito voci, passi, fatica, risate e che a un certo punto rimangono in silenzio. E quando questo accade in montagna, quel silenzio sembra ancora più forte, perché la montagna sa conservare i ricordi, ma sa anche far sentire le assenze. Quando sono arrivata a Prea in Valle Ellero, Cuneo, era mattina presto. Il sole stava appena ricominciando a scaldare i tetti e le pietre grigie del borgo e l'aria avevano quell'odore che solo i paesi di montagna sanno conservare. Legna, silenzio e qualcosa di antico che ti fa capire subito che sei in un luogo dove il tempo scorre in modo diverso. Le case sembravano ancora addormentate, le strade vuote, e mentre camminavo tra quelle pietre mi sono accorta di una casa che attirava il mio sguardo. Era una casa semplice, in pietra, una di quelle che non gridano per farsi notare, ma che raccontano molto a chi lo osserva. Una casa che per anni era rimasta chiusa, affacciata sul paese come in attesa di qualcuno che tornasse a darle voce. Una casa di famiglia, una di quelle che rischiano di spegnersi lentamente quando le generazioni cambiano e i ritmi della vita portano tutti altrove.

E invece questa casa oggi è tornata a vivere, è tornata a respirare. E dietro questo ritorno c'è Cristiano insieme alla sua famiglia, perché certe scelte non si fanno mai da soli. Accanto a lui ci sono la mamma Marilena, la moglie Francesca, la sorella Giorgio e poi i cugini Massimo e Nicoletta, che sono stati parte attiva di questo percorso, condividendo idee, materiali, scelte, ma soprattutto condividendo il desiderio di non lasciare che questa casa si spegnesse. Perché spesso in montagna succede che le case si spengono e le frazioni si spopolano. Cristiano ha deciso di non lasciare morire quella casa. Ha deciso di intraprendere la lunga e complicata strada della ristrutturazione, cercando di mantenere intatta l'anima di quel luogo, senza stravolgere la storia. Perché ristrutturare una casa di famiglia non è mai solo un lavoro tecnico, è un percorso emotivo fatto di ricordi che riaffiorano, di racconti che tornano, di dettagli che assumono un significato profondo. I momenti difficili non sono mancati, come sempre accade quando si rimettono insieme muri e memorie. Ma la determinazione ha avuto la meglio. Cristiano ha investito, ma tutti gli hanno dato davvero il cuore. Ed è proprio questo che si percepisce entrando in questa casa. Non è solo una struttura rinnovata, è una casa che porta ancora dentro la vita che ha custodito.

Ad agosto del 2025 nasce ufficialmente la Ka Dvetu, un nome che racconta subito una storia. Vetu era il soprannome del nonno, conosciuto da tutti in valle, un uomo che aveva lasciato un segno, uno di quei personaggi che diventano parte della memoria collettiva di un paese. Cristiano mi racconta che inizialmente aveva pensato a un nome diverso, più moderno, più accattivante. Poi, insieme alla sua famiglia, ha capito che non poteva essere così, perché quella era la Ka di Vetu e doveva continuare a raccontarlo. Quando sono stata invitata a partecipare a una riunione di famiglia nella casa appena ristrutturata, ho capito subito che non si trattava solo di un restauro. C'erano la mamma di Cristiano, suo fratello, due fratelli tornati nella casa dove erano nati, dove avevano vissuto l'infanzia. E mentre parlavano, i ricordi uscivano uno dopo l'altro. Le castagne portate a casa nei sacchi, gli animali da accudire, la fatica quotidiana, le feste di paese, la vita semplice e dura di un tempo.

Poi, a un certo punto, ho chiesto a Marilena quanto fosse contenta di vedere di nuovo viva quella casa. Lei ha sorriso, poi si è commossa e ha detto soltanto: "Direi che è contenta, e dire poco". In quella frase c'era tutto: la nostalgia, la gratitudine, l'orgoglio e anche la consapevolezza che qualcosa che sembrava perduto era tornato a vivere. Oggi la Cat Vetu è tornata a essere una casa viva, ma non solo come luogo di ricordi, è diventato uno spazio accogliente, aperto a chi cerca il silenzio, la lentezza, l'autenticità della montagna. A gestirla c'è una coppia che ha scelto di cambiare vita, Gabriella e Gianmarco. Lei, maestra, ha lasciato la scuola per dedicarsi alla ristorazione. Lui, ex cartongessista, ha imparato a cucinare per passione, una scelta coraggiosa anche la loro, fatta di cambiamenti e di fiducia. Mi raccontano che all'inizio non è stato facile, ma ogni volta che qualcuno arriva, si ferma, apprezza il silenzio, la vista, la cucina, sentono che ne valsa la pena. C'è un piccolo ristorante, pochi coperti, un'atmosfera familiare, una terrazza in legno che si affaccia sulla valle e regala tramonti silenziosi interrotti solo dal rumore dei campanacci. All'interno di questo posto il legno è il filo conduttore. Travi a vista, pietre recuperate, camere accoglienti. Su ogni porta un anno. Sì, quelli sono gli anni di nascita degli abitanti di quella casa. Un dettaglio semplice ma profondamente significativo che racconta la continuità della famiglia. E poi Ceprea, una piccola perla in provincia di Cuneo, un borgo minuscolo e bellissimo, dove i muri delle case sono colorati da murales che raccontano leggende, mestieri antichi e scene di vita quotidiana. Un museo a cielo aperto. Durante l'inverno, il paese si anima con il presepe vivente, uno dei più suggestivi della provincia di Cuneo, capace di riportare ogni anno centinaia e centinaia di visitatori, tra stalle, cantine e cortili pieni di luce e profumo. Questa è la storia di una casa che è tornata a vivere, ma anche la storia di una comunità che continua a resistere. Di radici che non si spezzano, di persone che decidono di credere ancora nei propri luoghi. Quando sono andata via da Prea, ho avuto la sensazione che certe case non tornino a vivere solo per chi le ristruttura, ma anche per chi passa, per chi entra, per chi ascolta la loro storia. Perché quando una casa torna a respirare, in qualche modo torna a respirare anche un pezzo di montagna. Ho scoperto una casa che è tornata a vivere, ma soprattutto una storia fatta di famiglia, memoria e coraggio. Una storia che racconta che a volte basta qualcuno che creda ancora nelle proprie radici per far tornare a respirare non solo una casa, ma un intero luogo. Io sono Cinzia e questa era una delle mie storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Ho deciso di raccontarle in questo spazio proprio per chi ama ascoltare, ma ascoltare senza fretta. Ah, ti dico un segreto, qui ascolterai solo storie belle. In queste storie non ci sono eroi e nemmeno imprese straordinarie. Ci sono solo dei cambiamenti di vita e persone che inseguono i propri sogni. Ti va di ascoltare la storia di oggi? La storia di oggi inizia in una borgata alpina, una di quelle che sembrano sospese nel tempo, dove i rumori arrivano prima e l'aria più sottile. Siamo a Lantermini, nel comune di Sampeire, a 1200 metri di altitudine nel vallone di Gilba, in provincia di Cuneo. Qui ho scoperto una vecchia scuola diventata ristorante e un mulino dismesso trasformato in ospitalità. Ad accogliermi c'era Matteo, un ragazzo solare, allegro, con quella luce negli occhi di chi ha trovato il proprio posto nel mondo. Qui vive e lavora e soprattutto ha deciso di restare. La vecchia scuola ha visto la sua ultima classe nel 1968. I nonni di Matteo sedevano tra quei banchi. Oggi, nello stesso luogo, le persone vengono a mangiare. Entrare in questo posto è come fare un piccolo viaggio nel passato. Ci sono ancora la lavagna, le cartine geografiche, i banchi di legno, i quaderni, oggetti che sono diventati decorazione, ma che in realtà sono memoria viva. Ma facciamo un passo indietro. Questo luogo rinasce circa 6 anni fa. Matteo si diploma geometra, il futuro sembra già scritto, lavorare nell'impresa edile di famiglia. Invece succede qualcosa di diverso. Insieme al papà decide di dare una nuova vita a questo vallone, spesso dimenticato, ma in realtà è bellissimo. Nasce un'associazione che si chiama Gilba Viva. L'idea è semplice ma molto potente: riportare le persone in montagna, recuperare sentieri, organizzare feste tradizionali, creare percorsi ad anello per poter far di nuovo tornare le persone in questa splendida valle. Quando tante persone si mettono insieme, un territorio torna a vivere. Però mancava qualcosa, un luogo che accogliesse, un posto dove fermarsi. Così nasce l'Escola e l'Umulin. Chiedo a Matteo: ma hai sempre pensato di fare questo? Lui sorride e mi risponde: io ero certo che avrei fatto un muratore. E invece la prima esperienza è proprio qui, ristrutturando questo rudere insieme al papà. La passione per il legno e le mani che imparano, la voglia di costruire qualcosa di bello. Anno dopo anno questo luogo diventa incantevole e ancora oggi continua a trasformarsi. La cura che trovi qui racconta l'amore per questa terra e per questo posto che pareva essere stato dimenticato. Così Matteo ha aperto il ristorante proprio all'interno della scuola, per questo che si chiama La Scuola. Il ristorante è aperto la domenica e ci sono anche delle camere, e queste fantastiche camere sono state fatte nell'Umulin, nel mulino. Lo gestiscono Matteo e sua mamma. La cucina è semplice, casalinga vera. Frutta e verdura arrivano dagli orti di famiglia. La pasta è fatta in casa. E poi ci sono le ravioles, che è il piatto tipico della Valvaraita. Qui sono proposte speciali, perché vengono fatte con le patate viola che sono coltivate in borgata.

mi dice: sono stato fortunato. In montagna le opportunità ci sono, però bisogna crederci. E poi aggiunge una cosa molto sincera: bisogna investire tempo, denaro e nei mesi estivi praticamente annullare la propria vita, perché quando arriva la stagione bisogna galoppare, perché così la montagna è ancora un ambiente molto stagionale. E quindi nella primavera si comincia al lavoro e si va avanti fino alla fine dell'estate, per poi avere magari all'inverno un periodo morto. Quindi chi sceglie di restarci tutto l'anno fa una vera scelta di vita. Matteo, per questo, d'inverno, ha deciso anche di chiudere, di rallentare e dedica più spazio al legno. Ogni anno, infatti, nel periodo in cui tutto tace, lui mette a posto qualche nuovo pezzo per la sua locanda e per il suo mulino. Un pezzo in più, proprio perché questo posto deve rimanere ad essere vivo e deve continuare a crescere con lui. L'antico mulino dismesso si è trasformato in ospitalità e dentro ci sono delle stanze a tema. La cosa più particolare è la stanza camera macina, perché qui il pavimento è trasparente e si vedono ancora gli ingranaggi originali. E il letto gira proprio come se fosse una macina. Il posizionamento esatto è ancora quello dell'antica macina. Nella parte superiore una camera vetrata regala una vista sulle montagne che toglie il fiato. Matteo mi ha accompagnato a fare un giro della frazione. È stata una guida perfetta. Ogni angolo ha una storia, ogni oggetto è un ricordo di famiglia. E anche qui ci sono varie camere. Ci sono la camera abete, la camera cirmolo, dove il profumo del legno avvolge tutto. La camera stelle, che ha un grande vetro sul soffitto dove si può dormire guardando il cielo. Ovunque ci sono pezzi di memoria, oggetti antichi recuperati, strumenti del passato piccoli, frammenti di vita contadina che non vuole essere dimenticata. C'è anche un piccolo museo collegato a un libro scritto dalla zia di Matteo, storie antiche che tornano a vivere tra queste mura. Matteo mi dice una frase che resta: questo è un posto per ritrovare pace. Mi racconta che arrivano ospiti tesi, con la testa ancora nel caos, e poi, dopo qualche giorno, diventano più leggeri e li vede camminare scalzi nel giardino che contorna tutta la struttura. E forse è proprio per questo che questo posto fa rallentare, che il rumore si abbassa e si torna a respirare. Questa storia ha tutto quello che io amo raccontare: una borgata alpina che torna a vivere, un giovane che sceglie le sue radici e una famiglia che costruisce futuro partendo dalla memoria. Quando la nonna di Matteo entra nella vecchia scuola e si siede a tavola, inevitabilmente tornano i ricordi di famiglia. E quei quaderni che esistono ancora sono lì, appoggiati su un banco autentico, con i temi dello zio scritti nel 1966. La scuola non è stata chiusa in un cassetto, ma è diventata un luogo vivo. E mentre saluto Matteo, penso che forse il coraggio oggi non è partire, ma restare e trasformare un posto dimenticato in un luogo che accoglie. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe ancora sorprenderti.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Senza

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 850 e parleremo di lupi, lupi di oggi, di domani, ma anche di ieri, e poi ancora di caccia, di animali impiegati negli scenari di guerra, di libri che invece raccontano il lato giocoso degli animali non umani. La colonna sonora della nostra puntata è oggi nelle affidabilissime mani di Anna Granata. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni.

Parliamo di lupi, con dei dati allarmanti che arrivano dall'osservatorio Lupo. Nei primi 4 mesi del 2026 possiamo dire che l'Italia si è trasformata in un corridoio di morte per il lupo. 190 animali sono stati trovati senza vita lungo le nostre strade e nei nostri boschi. Un numero che non è solo una statistica, ma il termometro di un conflitto che sta raggiungendo livelli di guardia mai visti prima. Nel dettaglio, le cause di morte confermano il peso dominante della pressione umana. 70 lupi risultano morti per investimenti stradali o ferroviari, e questa è la prima causa accertata. Ci sono poi 61 casi in cui le cause non sono certe. Ci sono 29 avvelenamenti certi o probabili, 9 traumi generici, 8 casi riconducibili a bracconaggio con uso di armi da fuoco o uccisioni illegali, 7 casi legati invece a patologia, quindi morti naturali o per deperimento, e infine 7 casi di competizione con altre specie o all'interno della propria specie. L'osservatorio Lupo riporta anche quello che sarebbe il primo caso di aggressione a una persona umana da parte di un lupo. Sarebbe avvenuto questo episodio lo scorso 13 febbraio ad Abbateggio, in provincia di Pescara, dove un uomo avrebbe riportato, uscendo di casa, ferite multiple e la frattura di una mano per il morso appunto di un lupo. Si tratta evidentemente di un episodio da accertare in tutti i suoi dettagli. Quello che sicuramente sappiamo è che il clima di tensione fra le comunità umane e i lupi è in rapida ascesa, e le normative europee e nazionali, sempre più aggressive verso i lupi, riflettono questa condizione. L'osservatorio Lupo, oltre ai decessi, ha registrato 46 avvistamenti e 47 casi di predazione. Ma in ogni caso è la reazione umana a spaventare. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come abbiamo documentato nelle puntate scorse, c'è stata una vera strage per avvelenamento. Almeno una quindicina di lupi sono stati uccisi in questo barbaro modo. E la barbarie si è manifestata anche in Toscana, con lupi uccisi, decapitati e i loro resti esposti in pubblico. I dati dell'Osservatorio Lupo mostrano un paradosso, perché le nuove normative aprono potenzialmente alla possibilità di abbattere i lupi. E però le cifre spaventano, perché l'ISPRA, nel fissare le eventuali quote di prelievo, indica la cifra di 180 lupi che potrebbero teoricamente essere abbattuti in un anno. La pratica però supera già la teoria. Nei soli primi 4 mesi del 2026, come abbiamo detto, abbiamo già 190 animali trovati morti, e la maggior parte di loro per ragioni che hanno a che fare con l'interazione con le comunità umane. Per entrare nello specifico, in Abruzzo la quota fissata dall'ISPRA sarebbe di 9 lupi, ma ne sono già stati trovati morti 29. In Emilia-Romagna la quota è 15, i morti 26. In Piemonte abbiamo 33 morti contro i 23 teoricamente previsti. In sostanza, la mortalità reale fra incidenti stradali e bracconaggio sta già decimando la popolazione, oltre ogni limite precauzionale.

buon segnale di una certa schizofrenia scientifico-culturale tipica del nostro tempo si può cogliere constatando che mentre si uccidono i lupi contemporanei, scatenando anche una nuova ondata di psicosi collettiva, c'è chi si industria nei laboratori scientifici per riprodurre lupi preistorici. Proprio così. La notizia è che un'azienda statunitense, Colossal Biosciences, ha prodotto, così si dice nei lanci stampa, i primi esemplari di lupo preistorico a oltre 12.000 anni dalla scomparsa della specie. Il progetto, un caso detto di de-estinzione, è basato sulla ricostruzione genomica e sull'ingegneria genetica a partire da DNA antico. I tre animali appena generati, due maschi, chiamati con grande fantasia Romolo e Remo, e una femmina, Calesi, vivono in questo momento in una riserva protetta negli Stati Uniti e rappresentano il primo nucleo di una popolazione che, secondo l'azienda, potrebbe diventare nel tempo autosufficiente. Secondo quanto comunicato, gli animali si troverebbero ora in età riproduttiva e quindi l'azienda prevede di ampliare il gruppo già entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha dichiarato Matt James, responsabile del settore animale per questa azienda, è creare una popolazione di lupi preistorici in grado di incrociarsi, che col tempo si riprodurrà naturalmente per dare vita a una popolazione sostenibile della prima specie al mondo a essere riportata in vita. Il progetto si basa sulla ricostruzione del genoma del lupo preistorico a partire da frammenti ossei antichi. A partire da queste informazioni, gli scienziati hanno modificato geneticamente embrioni di lupo grigio, introducendo caratteristiche morfologiche simili alla specie estinta, come il mantello chiaro, una dentatura più sviluppata e una maggiore massa muscolare. Gli embrioni sono stati poi impiantati in madri surrogate e fatti nascere con il cesareo per ridurre i rischi. Ben Lam, amministratore delegato e cofondatore di Colossal Biosciences, sostiene che i lupi preistorici ce la stanno cavando alla grande. Vivono in una riserva di circa 2.000 acri che consente monitoraggio e gestione in condizioni semi-naturali. L'azienda naturalmente ragiona per il suo tornaconto, ma questa vicenda ha ovviamente suscitato interesse e molte perplessità nella comunità scientifica. Alcuni esperti sottolineano che gli animali ottenuti non sarebbero lupi preistorici, bensì lupi grigi geneticamente modificati. Altri evidenziano i rischi legati a una possibile reintroduzione in natura. Il paleontologo Nick Rawlins, per esempio, ha osservato che una popolazione autosufficiente potrebbe cacciare prede più grandi rispetto ai lupi attuali, e analoghe preoccupazioni riguardano l'impatto sugli ecosistemi moderni, profondamente cambiati rispetto all'epoca in cui la specie era presente. D'altra parte, il progetto rientra in una più ampia strategia di de-estinzione, che include anche altre specie, come il dodo e il moa, utilizzando tecnologie di editing genomico e cellule staminali. Detto tutto questo, c'è da domandarsi quale sia il senso di simili operazioni. Colossal Biosciences sembra avere un comportamento da apprendisti stregoni, con obiettivi non del tutto chiari. Riprodurre lupi, mammut, il dodo, fa certamente notizia, ma non dovrebbe di per sé comportare chissà quale business. Il modello industriale di questa azienda, più credibilmente, si basa sulle proprietà intellettuali. Le scoperte fatte nel campo dell'ingegneria genetica, della fertilità, della biologia cellulare, possono essere vendute o applicate nella medicina umana, per esempio nella cura di malattie genetiche o nello sviluppo di nuovi metodi di riproduzione assistita. Quindi siamo di fronte a un modo postmoderno di sfruttare gli animali che ci sentiamo francamente di rifiutare.

parliamo di caccia. Cresce e si struttura il dibattito politico e parlamentare attorno alla riforma della caccia, la cosiddetta legge sparatutto, che allarga notevolmente le opportunità per i cacciatori in termini sia di specie cacciabili sia di tempi e luoghi per sparare. Nel dibattito irrompe all'improvviso un parere preventivo inviato all'Italia dalla Commissione europea, con il quale Bruxelles aveva messo in guardia il nostro paese per una serie di criticità presenti nel testo. Il deputato Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi Sinistra, ha denunciato il fatto che il Parlamento è stato tenuto all'oscuro della lettera della Commissione europea, inviata a dicembre 2025, un parere che boccia punti centrali del testo di riforma della legge. La Commissione europea ha infatti evidenziato che diverse disposizioni del progetto sono in contrasto con le direttive comunitarie, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Le criticità nello specifico riguardano l'ISPRA. Secondo l'Unione Europea, i calendari venatori e le deroghe devono basarsi su dati tecnico-scientifici solidi e indipendenti e non solo su decisioni politiche regionali, per cui non si giustifica il ridimensionamento dell'ISPRA. Ancora, la Commissione ha segnalato il rischio che le modifiche permettano di cacciare in periodi sensibili per la fauna, come durante la migrazione o la riproduzione, momenti nei quali, secondo le norme dell'Unione Europea, la caccia non è consentita. Ci sono poi forti dubbi sulla conformità delle norme riguardanti l'allevamento e l'uso di alcune specie come richiami. E infine c'è la questione dei dispositivi tecnologici. L'introduzione di visori notturni o altri dispositivi optoelettronici per la caccia di selezione è stata messa sotto osservazione dall'Unione per il potenziale impatto sull'efficacia del prelievo venatorio e soprattutto sulla sicurezza.

Nel dibattito è molto netta la posizione delle deputate del PD Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che si concentrano sulla maggiore facilità di accesso alle armi, prevista dalla legge in discussione. L'uso delle armi sta diventando incontrollato, hanno detto le due deputate. E il 25 aprile scorso ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta quando il titolare di un porto d'armi sportivo, detentore in realtà di un arsenale domestico, ha sparato con una pistola a piombini contro due persone, colpevoli di portare il fazzoletto dell'AMPI, l'associazione dei partigiani. Il ministro Piantedosi, dicono ancora le deputate, continua a non rispondere alle nostre richieste di riferire sui sequestri di munizioni destinate all'esportazione illegale e sul rilascio dei permessi di espatrio delle armi. Non dice nulla del 1.500.000 porto d'armi rilasciati, del tutto sproporzionati rispetto ai praticanti effettivi delle discipline sportive e venatorie. Infine Evi e Prestipino chiedono il ritiro immediato del disegno di legge Spara Tutto. Lo chiedono fermamente, hanno detto, insieme alla società civile, alle associazioni e ai giovani che si stanno mobilitando in tutta Italia. Questo provvedimento, dicono Evi e Prestipino, è pericoloso per gli animali, per la biodiversità e per le persone. Meloni, con il suo silenzio assenso, si è fatta interprete della lobby delle armi e degli ambienti venatori più estremisti, tradendo i valori europei e trasformando la natura da patrimonio collettivo a supermarket, a danno degli animali. È morte figlia da qualche triumph, è morte figlia da coscia di. E sempre in tema di caccia va registrato il battagliere annuncio di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, la quale, celebrando la legge che porta il suo nome, ha annunciato che i prossimi traguardi saranno, parole sue, la battaglia per la tutela degli equidi e una guerra senza quartiere alla barbarie della caccia con lo strumento del referendum.

La storia delle guerre, sempre troppo lunga e all'apparenza infinita, è anche una storia di arruolamento e sfruttamento degli animali. Da asini, cavalli e muli costretti a trascinare masserizie e artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, ai piccioni viaggiatori usati per trasmettere messaggi riservati, ai cani anticarro che l'esercito sovietico utilizzò, sembra oltretutto con scarsi risultati, durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora tocca ai delfini, oggetto di una sconcertante contesa fra Stati Uniti e Iran riguardante lo stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal è stata riportata un'indiscrezione, secondo la quale l'Iran starebbe cercando il modo di infrangere il blocco dello stretto imposto da Trump e a questo fine avrebbe potuto utilizzare dei delfini armati di mine per attaccare le navi da guerra statunitense. Curiosa e allarmante la risposta data dal segretario alla difesa, anzi alla guerra, come ora si chiama il dipartimento, Peter Hegseth. Non posso confermare né smentire, ha detto, se disponiamo di delfini kamikaze, ma posso confermare che loro, cioè l'Iran, non ne hanno. Questa frase naturalmente non significa che Washington non abbia delfini addestrati ed equipaggiati per fare la guerra, e addirittura sembra accreditare l'ipotesi opposta, anche se ovviamente si tratta della frase di un personaggio che non è noto per la sua affidabilità. Secondo un esperto consultato dall'agenzia di stampa ADN Kronos, Scott Savitz, in passato i delfini sono stati impiegati per individuare eventuali mine e procedere al loro disinnesco, ma sempre dopo la fine dei conflitti armati. Non sono mai stati usati, ha detto, come kamikaze. Sarebbe un ulteriore passo, un ulteriore sprofondo in quell'abisso che è già la guerra.

0: Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una delle sue ricette non violente legata alle notizie di questa settimana.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza

Dedichiamo la ricetta della puntata ai delfini. E cosa di più consono se non quella delle patate delfino? Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate lessate e schiacciate, 30 g di farina di ceci stemperata in 80 ml di acqua, 60 g di grattugiato vegetale, 175 g di farina tipo 0, 185 g di acqua, 165 g di burro vegetale o margarina, 25 g di latte di soia al naturale, un pizzico di curcuma, olio per friggere, sale e pepe. Lessate e sbucciate le patate, schiacciatele e pesatele in 500 g. A parte preparate la pasta choux. Fate bollire l'acqua in un tegame assieme al burro vegetale, il latte di soia e il sale. Appena il burro vegetale si sarà sciolto, versate la farina tutta insieme e mescolate prima con la frusta e poi con un cucchiaio di legno. Cuocete a fiamma bassa, sempre mescolando, fino a quando sul fondo della pentola si sarà formata una patina bianca. Spegnete e trasferite il composto in una ciotola o, se la disponete, nella planetaria. Lavorate il composto per un minuto, quindi aggiungete la pastella di ceci poco alla volta, facendo assorbire completamente. Mescolate fino a quando la pasta sarà liscia e omogenea. Successivamente aggiungete le patate schiacciate e amalgamate bene il tutto. Aggiungete il grattugiato vegetale, la curcuma e aggiustate di sale e pepe. Riempite una sacca a poche con il composto ottenuto e tagliate la punta per ottenere dei cilindri piuttosto larghi. Fate scaldare bene l'olio, quindi formate direttamente nella padella pezzetti di impasto, tagliandoli con un coltello ad una lunghezza di circa 3 o 4 cm, oppure formate delle piccole ciambelle. Appena dorate, scolate e mettete su carta per frittura. Servite le patate delfino ben calde con un pizzico di sale in superficie.

Concludiamo segnalandovi un libro, una nuova uscita nella prestigiosa collana della Delphi Animalia. Si intitola Nel regno del gioco e l'ha scritto David Tooney. Riportiamo un brano dell'articolo pubblicato sul Venerdì, scritto da Alex Saragosa, e intitolato Ma come se la spassano certi animali. Mammiferi, uccelli, perfino i pesci amano giocare per puro passatempo, correndo a volte qualche rischio. L'articolo comincia così. Il video è sorprendente. Un corvo trasporta nel becco il coperchio di un barattolo fino al colmo di un tetto innevato. Ci si piazza sopra e poi si diverte a scivolare giù. Una volta in fondo, riporta il coperchio in alto e ricomincia. Che l'abbiano fatto con l'intelligenza artificiale? No, è tutto vero. In Nord America ci sono corvi a cui piace andare in slittino. Del resto, prima di loro si erano visti anche orsi, camosci e persino elefanti scivolare felici lungo pendii fangosi e innevati, falchi passarsi in volo ciuffi d'erba e pinguini fare il surf su pezzi di ghiaccio spinti dalle onde. Come dice l'autore del libro, David Tooney, possono sembrare solo aneddoti divertenti, ma sono esempi di uno dei comportamenti più enigmatici e meno studiati del mondo animale, il gioco. Un libro che sicuramente è consigliabile. David Tooney, Nel regno del gioco, editore Adelphi, 330 pagine, 28.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
2: Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino, è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Contattato, il legale ha riferito di non aver ancora potuto visionare alcun atto. El-Khoudry è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. In queste ore a Modena si terrà un incontro in prefettura a cui parteciperanno il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con il capo della polizia insieme al sindaco Massimo Mazzetti e al presidente della regione Michele De Pascale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
1: Si è svolto questa mattina a Verona, davanti alla stazione di Porta Nuova, un presidio per ricordare Moussa Diarra, il maliano di 26 anni ucciso con un colpo di pistola la mattina del 20 ottobre 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Il sit-in organizzato dalla comunità maliana in Italia e dal Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra si è tenuto proprio sul luogo dove il giovane perse la vita, un'iniziativa che ha voluto accompagnare il ritorno della salma di Moussa Diarra nella patria d'origine, la cui partenza per il Mali sarà preceduta anche da un momento di saluto e di preghiera nella moschea di Verona. Le indagini sulla morte di Moussa Diarra proseguono dopo la decisione del GIP di Verona Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso novembre dalla procura scaligera, accogliendo l'opposizione dei legali della famiglia. La giudice ha disposto infatti molti nuovi approfondimenti investigativi da eseguire entro 6 mesi e ha ordinato che si indaghi anche per depistaggio.
2: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto. Netanyahu ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Trump.
1: Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni, con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. L'allarme arriva da UBS nel suo ultimo rapporto, secondo cui, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso. Il CEO di Exxon, Darren Woods, alla CBS ha detto che quando si arriverà al livello minimo, nel caso di un prolungarsi del blocco dello stretto di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull'economia.
2: Il governo israeliano ha approvato oggi il piano per la creazione di un complesso che comprenderà il museo dell'IDF, l'esercito israeliano, sull'area dove sorgeva il quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Non c'è nulla di più simbolico e giusto di costruire queste istituzioni proprio dove si trovava il complesso dell'UNRWA, ha commentato il ministro della difesa Israel Katz. Gli uffici dell'UNRWA erano stati demoliti per ordine del governo israeliano a gennaio di quest'anno.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, casi anche in Uganda. Al momento, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia. Sono le 15.35 minuti, le notizie tornano alle 17.30. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
0: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: piccole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: Ci sono eventi che sembrano appartenere a mondi diversi, eppure parlano della stessa cosa: la fragile illusione del controllo, il sottile confine tra destino e volontà. Restano nella memoria come un racconto più grande, come una storia che continua a vivere anche dopo la sua fine. La semifinale dei mondiali del 1982 tra Francia e Germania Ovest a Siviglia è uno di questi momenti. Non solo una partita di calcio, ma una sequenza di tensione, coraggio e imprevisti, dove ogni passaggio, ogni sguardo e ogni gesto sembra deciso da forze più grandi dei 22 uomini in campo. Come nel cast di un grande film, ci sono molti protagonisti: Platini, Battiston, Gires, Tigana, Schumacher, Rummenig, Fischer. La Francia sembra disegnare il calcio con la mente, anticipando ogni movimento. La Germania Ovest, invece, vive nella costante condizione di tenacia e forza, pronta a trasformare la caduta in opportunità, la sofferenza in determinazione. Allo stesso modo, Barry Lyndon, il film di Stanley Kubrick del 1975, racconta la storia di un uomo che tenta di piegare il destino alla propria volontà. Ambientato nell'Europa del Settecento, tra saloni illuminati a candela, costumi di seta e campi di battaglia, Redmond Barry cerca di scalare una società che non gli appartiene. Ogni incontro, ogni alleanza, ogni tradimento segna un passo verso la conquista del suo mondo, eppure ogni certezza è fragile, pronta a crollare di fronte all'inaspettato. A prima vista, una semifinale dei mondiali e un film di Kubrick sembrano due universi lontanissimi. Uno è il rumore di uno stadio pieno, l'energia di 22 giocatori che corrono dietro un pallone, la tensione di una partita che decide una finale mondiale. L'altro è un racconto lento, costruito con la precisione di un quadro, dove ogni scena sembra dipinta e ogni gesto è osservato con distanza quasi chirurgica. In questo episodio di Campeon proveremo a seguire due storie che solo all'apparenza scorrono in maniera parallela. Due percorsi lontano nel tempo e nello spazio, ma accomunati dalla stessa domanda: quanto possiamo davvero controllare il nostro destino? Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon, edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Duello al tramonto. Buona visione e buon ascolto.

A volte basta un duello, a volte basta un gol e a volte basta un singolo istante perché una storia cambi completamente direzione. L'8 luglio del 1982, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, Francia e Germania Ovest scendono in campo per una semifinale mondiale che promette spettacolo. L'atmosfera è tesa, elettrica, due squadre molto diverse si trovano una di fronte all'altra, portando con sé due modi quasi opposti di intendere il calcio. La Francia arriva a quell'appuntamento con qualcosa che in quel mondiale pochi possiedono, un'identità chiarissima. Il centrocampo innanzitutto, formato da Platini, Giresse e Tigana, è il cuore pulsante della squadra. Tre giocatori diversissimi per caratteristiche, ma capaci di muoversi insieme come se condividessero la stessa intuizione. Complementari, si direbbe. Platini è il regista naturale, l'uomo che vede il gioco prima che accada. Giresse è la concretezza, il movimento continuo, la capacità di trasformare uno spazio minimo in un'opportunità. Tigana è energia pura ed eleganza.

primi minuti della tenzone, la palla passa spesso dai loro piedi. La Francia prova a imporre il proprio ritmo, a costruire con pazienza, come se il modo migliore per controllare la partita fosse proprio questo, farla scorrere secondo la propria logica. La Germania Ovest, però, non è una squadra che si lascia dominare facilmente. Non ha lo stile dei francesi, ma possiede un'altra qualità: la solidità. I tedeschi non sembrano mai avere fretta, accettano di restare dentro la partita, di aspettare il momento giusto, di trasformare ogni errore dell'avversario in una possibilità. Così nei primi minuti la semifinale prende la forma di un equilibrio sottile. Nessuna delle due squadre riesce davvero a prendere il controllo totale del gioco. La Francia cerca di costruire, la Germania osserva, studia, resiste. È un momento della partita in cui tutto sembra essere ancora possibile. Un equilibrio che esiste anche all'inizio della storia di Barry Lyndon. Quando Stanley Kubrick introduce il suo protagonista, Redmond Barry è soltanto un ragazzo irlandese senza particolari privilegi. Non appartiene a una grande famiglia, non possiede titoli, non ha una posizione nel mondo. Vive in un ambiente dove il destino sembra essere già scritto. Nascere poveri significa restare poveri. Ma Barry non accetta questa logica. Fin dalle prime scene del film si percepisce qualcosa che lo distingue dagli altri, una forma di ambizione silenziosa. Non è ancora la sicurezza di chi sa di poter conquistare il mondo, è qualcosa di più fragile, ma anche più potente, la sensazione che il proprio posto nella vita non debba per forza coincidere con quello assegnato alla nascita. È da questa sensazione che nascono quasi tutte le grandi storie. Nel caso di Redmond Barry, l'occasione arriva sotto forma di un duello. Una disputa sentimentale, una questione di orgoglio, qualcosa che nella società del tempo ha un peso enorme. Barry decide di sfidare un uomo che rappresenta molto di più di un semplice rivale, rappresenta un ordine sociale, una gerarchia, un mondo in cui Barry dovrebbe rimanere al proprio posto. Il duello cambia tutto, l'oltraggio di Barry al capitano dell'esercito britannico è il primo gesto di chi vuole sovvertire l'ordine delle cose. Perché anche quando sembra solo un episodio isolato, in realtà è il gesto attraverso cui Barry tenta di prendere il controllo della propria vita. Dopo quel momento, il suo destino non potrà restare più quello di prima. Nel calcio succede qualcosa di simile. Una partita può restare in equilibrio per molto tempo, ma basta un singolo episodio per cambiare la percezione di ciò che è possibile. E come per Barry, ecco che il primo colpo fa cambiare il verso agli eventi. Pierre Littbarski porta in vantaggio i tedeschi. Noto per i calzettoni abbassati e i dribbling ubriacanti, Littbarski è un centrocampista esterno, un'ala, secondo la vulgata del periodo. Il suo gol non nasce da una lunga costruzione, non è il frutto di un dominio territoriale, è un episodio, un lampo, qualcosa che ricorda a tutti che nel calcio la bellezza non garantisce il controllo. La Francia non si scompone, si riorganizza, sistema nuovamente le idee e nel giro di appena 8 minuti reagisce con Platini che trasforma un rigore assegnato dall'olandese Korver per fallo di Forster su Rocheteau. Dal dischetto Leroy Michel riporta la sfida in equilibrio, 1-1. Il risultato fotografa perfettamente ciò che sta succedendo in campo, due squadre che si affrontano senza che nessuna riesca davvero a imporsi. Tutto è ancora aperto, tutto è ancora in discussione. E proprio come Barry Lyndon all'inizio della sua avventura, anche la Francia si trova in quel momento particolare della storia in cui l'ambizione comincia a prendere forma. I francesi possono solo immaginare quel momento, i tedeschi invece sanno attendere. Kubrick racconta questa fase con una calma quasi scientifica. Non c'è entusiasmo nelle sue immagini, non c'è celebrazione dell'ambizione di Barry. C'è piuttosto una distanza, come se il regista osservasse il protagonista dall'esterno, sapendo già che ogni passo verso l'alto porta con sé anche la possibilità della caduta, esattamente come nel calcio. C'è equilibrio a Siviglia, ma la tensione cresce. C'è un'energia sotterranea che rende ogni contrasto un po' più duro, ogni corsa un po' più nervosa. Partite dal peso specifico di una semifinale mondiale hanno questo effetto, trasformano il campo in uno spazio dove la pressione psicologica diventa fisica. Gli uomini di Hidalgo sentono di essere superiori nel gioco, nella sua esposizione, nella sua bellezza. La squadra tedesca è costruita su una logica diversa: resistenza, disciplina, forza. Non importa se il gioco non è fluido, non importa se gli avversari sembrano più creativi. Il loro mantra è semplice:
aspettare che qualcosa succeda e approfittarne in un modo o nell'altro. Ed è proprio questo il momento in cui accade l'episodio che cambierà per sempre la memoria di quella notte.

Siamo all'inizio del secondo tempo. Il punteggio è ancora sull'1-1. Platini riceve palla a centrocampo e alza la testa. In una frazione di secondo, con un lancio millimetrico, vede lo spazio che si apre davanti a Patrick Battiston. Il difensore centrale, entrato al 50° per Genghini, si lancia in quella corsia che porta dritto verso la porta difesa da Harald Schumacher. Il passaggio parte preciso, quasi naturale, come se Platini avesse visto quella traiettoria già qualche secondo prima. Battiston scatta, il pallone cade perfettamente sulla sua corsa, oltre la linea difensiva tedesca. Davanti a lui c'è soltanto l'estremo difensore Schumacher. È una situazione che nel calcio si ripete migliaia di volte, attaccante contro portiere. Un istante sospeso in cui tutto può succedere. Schumacher non rallenta, non si scansa, non esce per agguantare il pallone, anzi, non ci prova nemmeno. Schumacher corre dritto verso l'uomo, cerca il contatto, non lo evita. L'immagine è da bollino rosso, l'impatto è violentissimo. Prima però il francese, con una rapida zampata, ha toccato il pallone, che continua lentamente la sua corsa sul fondo, sfiorando il palo della porta tedesca. Si diceva o palla o gamba. Schumacher non ha avuto dubbi. Gamba, anzi corpo per la precisione, volto. Il portiere colpisce Battiston in pieno volto con il suo corpo, mentre il pallone è già passato. Il giocatore francese crolla a terra immobile, non si rialza, non si muove. Per qualche secondo lo stadio resta sospeso in un silenzio irreale. I compagni di squadra accorrono, Platini si gira verso l'arbitro aspettando il fischio. Nel calcio un intervento del genere sembra ovvio, porta un fallo, porta un cartellino giallo, forse qualcosa di più, un'espulsione per condotta violenta, un rigore. È uno di quei momenti in cui tutti pensano di sapere cosa succederà. Ma l'arbitro non fischia, non assegna nessun fallo, tantomeno un rigore. Il gioco riprende con una rimessa dal fondo per la Germania. Battiston viene portato via in barella, privo di sensi, con diversi denti rotti e una commozione cerebrale. Schumacher resta in campo, come se nulla fosse accaduto. In quell'istante, la partita cambia significato. Non è più soltanto una semifinale mondiale, diventa un episodio che mette in discussione l'idea stessa di giustizia dentro il gioco. Per la Francia è una ferita evidente, qualcosa che va oltre il risultato, un meccanismo molto simile nell'ascesa di Redmond Barry, che a breve diventerà Barry Lyndon. Quando Barry lascia l'Irlanda e inizia a muoversi attraverso l'Europa, scopre rapidamente che il mondo che vuole conquistare non è guidato da principi morali, è governato da regole invisibili, da gerarchie sociali, da un sistema che protegge chi ne fa parte e respinge chi arriva da fuori. Il destino si muove tra campi irlandesi e stadi spagnoli, tra passi lenti nei saloni e corse improvvise dietro a un pallone, tracciando la linea sottile che unisce volontà e fortuna, controllo e incertezza. Barry diventa soldato, poi disertore, poi giocatore d'azzardo. Ogni passaggio della sua ascesa è segnato da compromessi, da inganni, da piccoli atti di violenza, più o meno nascosta. Il protagonista continua a salire, ma lo fa dentro un sistema che non premia necessariamente il merito. Premia la forza, premia la posizione, premia chi è già dentro. La scena dell'impatto tra Schumacher e Battiston sembra quasi appartenere allo stesso universo narrativo, non perché sia identica a ciò che accade nel film, ma perché rivela lo stesso principio. Il sistema non sempre protegge chi subisce. A Siviglia quella notte la Francia si trova improvvisamente davanti a questa realtà. Il talento, l'eleganza, la correttezza del gioco non bastano a garantire giustizia. Il calcio, come la società aristocratica in cui Barry cerca di entrare, ha le sue regole profonde e queste regole non sempre coincidono con l'idea di equità. E proprio come il portiere tedesco in un'uscita disperata, pronto a travolgere l'avversario pur di proteggere la rete, la vita di Barry conosce collisioni improvvise, incontri che spezzano la sicurezza, eventi che cambiano la traiettoria di un'esistenza in un attimo. Barry riesce a entrare nell'alta società sposando Lady Lyndon. In quel momento sembra aver raggiunto l'obiettivo della sua ambizione. È ricco, ha un titolo, vive in una grande casa, ma il mondo aristocratico non lo accetta davvero. Lo tollera, lo osserva, aspetta e lentamente comincia a respingerlo. Anche la Francia, dopo l'episodio Battiston, sente che qualcosa nella partita si è incrinato. Non si tratta solo della paura per un compagno di squadra, è la percezione che l'ordine del gioco non sia più quello di prima. La squadra continua a giocare, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Come Barry Lyndon dentro l'aristocrazia europea, i francesi restano dentro la storia della partita, ma sanno che il terreno sotto i loro piedi
non è più completamente stabile. Il sistema ha mostrato il suo volto e da quel momento tutto può succedere. Dopo lo shock dell'episodio Battiston, la partita entra in una fase diversa. Non è più soltanto una questione di tattica o di tecnica, è una questione mentale. La Francia ha appena visto uno dei suoi giocatori uscire dal campo privo di sensi, mentre l'arbitro ha deciso di non intervenire. In una partita normale, un episodio del genere rischierebbe di spezzare l'equilibrio emotivo di una squadra. Eppure succede il contrario. La Francia reagisce, non con rabbia disordinata, ma con la qualità del proprio gioco. Platini continua a muoversi tra le linee cercando il momento giusto per accelerare. Tiganà non smette di correre, recupera palloni, trasforma ogni spazio libero in una possibilità. Giresse resta il punto di connessione tra le varie zone del campo, sempre pronto a offrire una linea di passaggio. La Germania invece attraversa una fase più incerta. La squadra tedesca continua a essere solida, ma fatica a imporre il ritmo. La Francia prende progressivamente il controllo territoriale della partita. Non è ancora un dominio schiacciante, ma è abbastanza per far nascere una sensazione precisa, quella che la gara possa lentamente inclinarsi dalla loro parte. I 90 minuti finiscono senza che il punteggio cambi.

La partita vive l'appendice dei supplementari, una sorta di seconda parte dopo i 90 minuti di gioco regolamentare. A Siviglia il gioco diventa meno fluido, più lento, la stanchezza comincia a rendere ogni errore più pesante e ogni intuizione più decisiva. Anche Kubrick indica una seconda parte, più intimista, con immagini simboliche, statiche, che richiamano l'epoca storica in cui la vicenda si consuma. Anche la colonna sonora, la Sarah Band di Handel, diventa un leitmotiv tragico, quasi ad anticipare il destino del protagonista. L'equilibrio, per entrambi i mondi, sta per essere spezzato. La partita esplode, il banco sta definitivamente per saltare per aria. Dopo appena 3 minuti dall'inizio del primo tempo supplementare, la Francia trova il gol del 2-1. Marius Trésor, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto con maestria da Giresse, riceve un pallone in area e lo colpisce con una coordinazione quasi perfetta. Tiro al volo che entra in rete con una forza improvvisa, liberando un'esplosione di entusiasmo. Germania Ovest 1, Francia 2. Ma la storia non si ferma. Passano altri 6 minuti e la Francia segna il terzo gol. Azione di contropiede. Rocheteau punta verso l'area, apre per Platini che serve Six. Il riccioluto attaccante vede la corrente Giresse e gli serve il pallone. Tiro di mezzo esterno, di prima intenzione dal limite dell'area, palla che si stampa sul palo interno e si infila in rete. Per Schumacher non c'è scampo. 3-1. Per qualche istante lo stadio sembra trasformarsi. I giocatori francesi esultano, i tifosi sentono che la partita ha preso una direzione chiara. 2 gol di vantaggio nei tempi supplementari di una semifinale mondiale sono un margine enorme. È il momento in cui nasce l'illusione del controllo. La Francia ha giocato meglio, ha reagito a un episodio traumatico, ha trovato 2 gol straordinari. Tutto sembra indicare che la partita sia oramai nelle loro mani. Lo stesso momento che si intravede nella traiettoria di Barry Lyndon. Dopo anni di spostamenti, guerre, fughe e piccoli inganni, Barry riesce finalmente a ottenere ciò che ha sempre desiderato e la sua vita, come abbiamo appena detto, è cambiata radicalmente. Ha una grande casa, servitori, un titolo sociale che gli permette di muoversi tra nobili e politici. La sua ambizione sembra finalmente realizzata. Tutto ciò che all'inizio del film appariva impossibile è realtà. Barry Lyndon ha conquistato il mondo a cui aspirava. Kubrick filma questa fase con una precisione quasi fredda. Le scene mostrano ambienti magnifici, abiti eleganti, grandi saloni illuminati da candele. In apparenza è il trionfo definitivo del protagonista. Ma sotto la superficie esiste già una crepa, perché Barry non ha davvero cambiato il sistema che lo circonda. Si è semplicemente inserito al suo interno. L'aristocrazia aspetta soltanto il motivo in cui i suoi errori diventeranno evidenti. Anche nella semifinale di Siviglia succede qualcosa di simile. Il 3-1 dà alla Francia la sensazione di aver piegato la partita alla propria volontà. È un vantaggio costruito con il talento, con il coraggio, con la capacità di reagire a un momento difficile. La Germania appare stanca, disorientata, quasi rassegnata. Ma proprio in queste situazioni la squadra tedesca ha costruito gran parte della propria storia calcistica. Non è una squadra che si misura soltanto nei momenti di controllo, non ha bisogno di dominare il gioco per restare viva. Le basta restare dentro la storia, aspettare un varco, trovare un varco. È una squadra che sa esistere anche dentro il caos, dentro le partite che sembrano ormai compromesse. Come l'aristocrazia che osserva Barry Lyndon dall'alto delle proprie regole invisibili, anche la Germania resta dentro la partita, senza mostrare troppo. Perché nel calcio, come nella vita raccontata da Kubrick, il momento più pericoloso non è quello della difficoltà, è quello in cui si crede che la storia sia già finita. L'allenatore tedesco Jupp Derwall decide di giocare così, il tutto per tutto, inserendo l'infortunato Karl-Heinz Rummenigge. L'attaccante, che non è al meglio fisicamente ma rappresenta comunque una minaccia costante per la difesa francese, è una scelta rischiosa, ma a questo punto bisogna giocare una carta che possa sparigliare le altre, e in partite che sfuggono alla logica ordinaria, come questa, spesso sono proprio le decisioni rischiose a cambiare il corso degli eventi. Al 103esimo minuto si apre quel varco che riapre tutto. La Germania attacca sulla fascia sinistra, il pallone viene messo in mezzo all'area e Rummenigge anticipa la difesa francese con un movimento rapido. Il tocco è preciso, quasi istintivo, il pallone entra in rete. 3-2.
Il gol cambia immediatamente l'atmosfera della partita e anche gli spettatori sugli spalti capiscono che qualcosa è cambiato. Non è solo una questione di punteggio, è una questione psicologica. Fino a pochi minuti la Francia sentiva di avere in mano la partita, di avere in mano la semifinale. Adesso quella sicurezza comincia a vacillare. La Germania torna a credere nella rimonta, la Francia inizia a sentire il peso del tempo che manca. Nei minuti finali dei tempi supplementari, la partita perde ogni equilibrio tattico. Diventa una sequenza di azioni disperate, di palloni lunghi, di tentativi improvvisi. E poi arriva il momento che completa la rimonta. Due minuti prima della fine del primo tempo supplementare, la Germania pareggia. Ben Foster avanza e serve Littbarski. Il numero 7 pennella un cross con il mancino che trova pronto il gigantesco Rubesch. Sponda di testa per Fischer che si avvita su se stesso e dal cuore dell'area si esibisce in una rovesciata perfetta. È un gesto tecnico difficilissimo, uno di quelli che richiedono coordinazione assoluta. Il pallone entra in rete mentre i difensori francesi restano immobili per un attimo, increduli. 3-3. Lo stadio è una bolgia.

per la prima volta nella storia dei mondiali una partita terminerà ai calci di rigore. E questa straordinaria sfida merita un finale di siffatta specie. In questi momenti il calcio cambia completamente natura, non è più un gioco collettivo, non è più una questione di sistemi o di movimenti coordinati, diventa una serie di duelli individuali, una sequenza di gesti isolati in cui ogni giocatore si trova da solo davanti al proprio destino. Battono in rapida successione Gires, Kaltz, Amorò, Breitner, Rocheteau. Gol, gol, gol, gol, gol. Il primo errore lo commette uno dei villain di questa narrazione, Uli Stielike. Il baffuto tedesco si fa parare il rigore da Ettori e scoppia a piangere, convinto di aver condannato la sua squadra alla sconfitta. Stielike, nel cast di questo film sivigliano, è un altro antagonista, un altro cattivo della narrazione dopo Schumacher. L'uomo che gioca sporco, baffetti neri, un pallore funereo, occhi spiritati, il piede come una clava, i suoi tackle prove tangibili sulla scena del crimine in un inutile spargimento di tibie, menischi e caviglie rotte. I compagni lo consolano mentre la serie continua e sul dischetto va DDSX. La Francia ha l'occasione per dare l'ennesima spallata, quella decisiva, quella che può valere l'accesso alla finale. Ma i rigori non seguono la logica della partita e Six sbaglia. Segnano Litvaschi, Platini, Rummenigge, 4-4. Si va ad oltranza. Tocca all'esperto Maxime Bossis. Schumacher para. Bossis si gira verso il centrocampo, incredulo. Adesso il match ball è nelle mani del gigantesco centravanti tedesco Horst Rubesch. Il biondo attaccante segna e manda i tedeschi in finale. La Francia è eliminata. I calciatori transalpini restano immobili. Platini cammina lentamente verso il centro del campo, come se avesse bisogno di qualche secondo per capire davvero cosa è successo. Una partita che sembrava sotto controllo è diventata una delle sconfitte più dolorose della storia del calcio francese. L'immagine rimanda ad un processo simile a quanto accade nella parte finale della storia di Barry Lyndon. Dopo aver raggiunto il vertice della sua ascesa sociale, Barry comincia lentamente a perdere tutto ciò che aveva conquistato. Il suo carattere impulsivo, le tensioni familiari, l'ostilità dell'aristocrazia che non l'ha mai davvero accettato iniziano a erodere la posizione che aveva costruito. Il punto di rottura arriva con il duello contro Lord Bullingdon, il figliastro, che ha sempre disprezzato la sua presenza e che entra in contrapposizione con il figlio Brian, nato dall'unione con Lady Lyndon. I due bambini sono specchi morali per Barry, che attraverso Brian cerca l'ultimo appiglio per radicarsi definitivamente nell'aristocrazia. Brian è l'unico legame affettivo reale per Barry, incapace di amare e sempre consapevolmente alla ricerca di un'affermazione personale. Il rapporto con Lord Bullingdon non fa altro che aumentare la sua frustrazione, non tanto per ciò che il ragazzo è, quanto per ciò che rappresenta, quella coscienza aristocratica che non lo reputa all'altezza e che gli sbatte in faccia le sue origini. È una scena costruita con una lentezza quasi insopportabile. I due uomini si trovano uno di fronte all'altro in un pagliaio, pronti a sparare. Al primo tentativo, Bullingdon, per l'emozione, esplode erroneamente il colpo, sprecandolo, mentre carica l'arma. Al proprio turno, Barry rimane colpito dal terrore di Bullingdon e forse, per compassione, spara a terra, volendo chiudere la sfida. È un gesto che sembra generoso, quasi nobile, ma è anche un gesto che cambia definitivamente il suo destino. Bullingdon spara e colpisce Barry alla gamba. L'amputazione che segue segna la fine della sua ascesa. Qualche giorno dopo, Barry, mentre è ancora convalescente, riceve la notizia che Lord Bullingdon si è dichiarato disposto a versargli un vitalizio purché lasci la loro casa e l'Inghilterra. Pochi giorni dopo, Barry, accompagnato dalla madre, lascia l'ospedale e ritorna in Irlanda, tornando successivamente a girare l'Europa per giocare d'azzardo, senza più però avere la stessa fortuna di un tempo. Di lui non si avranno più notizie. Nell'ultima scena del film, Lady Lyndon firma la cedola relativa al versamento annuale in favore di Barry sotto gli occhi del figlio, precocemente invecchiato. Sulla cedola si legge anno 1789. Barry Lyndon perde tutto, posizione sociale, casa, titolo, è costretto ad allontanarsi per sempre da quel mondo che aveva cercato di conquistare. La caduta non è spettacolare, è silenziosa.
I personaggi di Kubrick raramente gridano quando perdono tutti, semplicemente escono di scena. Anche a Siviglia la tragedia ha questa forma. Non ci sono scene drammatiche. I calciatori francesi camminano lentamente verso gli spogliatoi. Sanno di aver partecipato a qualcosa di straordinario, ma sanno anche che quella notte non finirà come avevano immaginato. Il destino, proprio come nel film di Kubrick, ha deciso di prendere un'altra direzione. E nessuno, a quel punto, può più cambiarla. Platini stesso affermò che la sfida contro la Germania Ovest fu il più grande ricordo della sua carriera. Quando una partita finisce in questo modo, il risultato smette quasi di essere la cosa più importante. La Germania Ovest va in finale. Questo dice la cronaca, ma la memoria collettiva, col passare degli anni, costruisce una storia diversa. Una storia in cui ciò che conta non è soltanto chi ha vinto, ma ciò che quella partita ha lasciato dietro di sé. Francia-Germania Ovest del 1982 diventa molto di più di una semifinale mondiale, diventa un racconto che continua a essere ricordato, discusso, rivisto, non per un singolo episodio, ma per la combinazione di tutto ciò che è accaduto: il talento della Francia, la resistenza della Germania, la violenza dello scontro tra Schumacher e Battiston, l'illusione del 3-1, la rimonta impossibile, i rigori. È una partita che contiene tutto ciò che il calcio può diventare quando si avvicina alla dimensione della tragedia.

La Francia di Michel Platini non ha vinto quel mondiale e non è nemmeno approdata alla finale. Eppure quella squadra rimane una delle più amate e ricordate della storia del calcio, perché rappresentava un'idea precisa di gioco, un calcio creativo, intelligente, elegante. Ma il calcio, come la vita raccontata da Stanley Kubrick, non segue sempre la logica del talento. Barry Lyndon attraversa l'Europa convinto di poter costruire il proprio destino passo dopo passo, riesce a scalare le vette dell'aristocrazia, eppure tutto questo non basta a garantirne la permanenza. Alla fine del film, Barry Lyndon lascia quel mondo con una gamba amputata e con una rendita che gli permette soltanto di sopravvivere. Kubrick chiude il racconto con una frase famosa. Nel Settecento, ricchi e poveri, nobili e avventurieri, alla fine condividono lo stesso destino. Sono tutti uguali. È una conclusione fredda, quasi brutale, ma anche profondamente lucida. Il destino non è qualcosa che possiamo controllare completamente. Possiamo provarci, possiamo avvicinarci al successo, possiamo perfino raggiungerlo per un momento, ma non possiamo garantire che resti. La semifinale di Siviglia racconta la stessa verità attraverso il calcio, ma il calcio non è uno sport che premia sempre la squadra migliore. Premia quella che riesce a sopravvivere fino alla fine della storia. La Germania Ovest ha fatto esattamente questo. La Francia di Platini e Barry Lyndon condividono questa stessa traiettoria. Entrambi sono arrivati molto vicino al vertice, poi qualcosa cambia, ma il risultato non cancella ciò che è stato. Anzi, a volte sono proprio le sconfitte più dolorose a trasformarsi in leggenda. E forse è per questo che più di 40 anni dopo quella notte di Siviglia continua a essere raccontata. Non solo come una partita di calcio, ma come una storia che parla di ambizione, di illusione, di caduta. Proprio come Barry Lyndon. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Popolare Network.

0: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
1: Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al procuratore di Modena Luca Masini. El-Khoudry è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. Inizio settimana il provvedimento sarà poi sottoposto a convalida. A Modena intanto c'è stato un incontro in prefettura con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto Piantedosi. Registrare che non c'è nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta, ha aggiunto il ministro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero, il capo dello Stato si è anche congratulato per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra ospedali.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che oggi parlerà con Donald Trump della situazione in Iran. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha detto Netanyahu. Ha anche convocato per questa sera i suoi principali collaboratori e ministri per una discussione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran, in attesa solo di una decisione del presidente statunitense Trump.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha detto che l'esercito ha ucciso il numero uno dell'ala militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo e siamo molto vicini a portare a termine anche questa missione, ha detto aprendo la riunione di governo odierna, aggiungendo poi che a Gaza non controlliamo più del 50%, ma già il 60% del territorio. Stiamo stringendo Hamas nella morsa. La nostra missione è garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, ha detto Netanyahu.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale nella Repubblica Democratica del Congo. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un raro ceppo di Ebola, circa 200 contagi, almeno 90 persone sono morte, ci sono casi anche in Uganda. Al momento, ha precisato l'OMS, non ci sono le condizioni per parlare di pandemia.
1: Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato che la pace nello stretto di Taiwan non sarà barattata pochi giorni dopo che Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati con la Cina. Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace, ha affermato Lai, aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e Stati Uniti sono elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale.
0: Atterreranno questa sera dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Domani mattina la squadra di sub specializzati in recuperi subacquei farà la prima immersione per cercare di recuperare i corpi dei 5 italiani.
1: Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia Corno. Il danese ha attaccato nel finale in salita, precedendo di 12 secondi l'austriaco Felix Gall. Terzo posto per l'italiano Piganzioli. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, giunto al traguardo a circa 40 secondi dal vincitore.
0: Minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: RBE, vicina a te.
1: Leggi, finita linda, toma tra tua vita, tomate la legge, finita linda, e anni mi via, e voy a hacer la canción con tres.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ascolti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo che è chiuso lo svincolo di Ux Ovest in direzione Bardonecchia sulla 32 Torino-Bardonecchia e si viaggia incolonnati tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per la

0: sociale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata da Luca Prola.
2: Care sorelle e fratelli all'ascolto, oggi ci raccogliamo alla presenza del Signore guidati da alcuni versetti del Salmo 27 che nonostante tutto ci insegnano a sperare e a invocare la sua presenza nella nostra vita. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, oh Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi e non abbandonarmi, oh Dio, della mia salvezza. Preghiamo. Tu che ci ascolti e ci guidi, Dio nostro, tu ci spingi a cercare il tuo volto. È il volto che rassicura, perché dimostra bontà e forza in nostro favore. È il volto che risplende la mattina della resurrezione, nella presenza del Cristo che dona la pace. È il volto che riscalda nel giorno della Pentecoste, con la potenza dello Spirito che coinvolge gli increduli. Signore, mostraci il tuo volto in Cristo Gesù. Amen.

Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vi propongo di riflettere sugli Atti degli Apostoli al capitolo 1, versetti da 6 a 14. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammino di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea e Filippo, e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, giovedì è stata l'ascensione. Per questo mi sembrava interessante proporre questo brano per riflettere insieme. Questo testo, nonostante sia stato scritto molti anni fa, sembra rispondere alle nostre, ma non solo nostre, inquietudini. Non è un caso che questo brano cominci con una domanda. Noi, come i discepoli, attraverso le preghiere, poniamo un sacco di domande a Gesù e a Dio. E spesso le domande che nascono dalle nostre preghiere sono proprio come quelle dei discepoli. Quando? Quando, o Signore, farai finire la sofferenza mia, dei miei cari e del mondo? Quando Dio farai smettere di soffrire le persone innocenti? Quando, Signore, riscatterai i deboli che non hanno nemmeno voce per gridare il proprio dolore e il proprio sdegno? Quando? E come i discepoli avremmo voluto una risposta perentoria. Se non subito, almeno oggi o domani. Se proprio non nell'immediato, almeno in una data prossima, precisa. Toh. Poniamo il 25 dicembre del 2050, tanto per dire. Ma la venuta del Regno dei Cieli non è come la data di scadenza dei prelati, ci dice Gesù. Noi non siamo tenuti a sapere la data. Ma se non possiamo dare una risposta a questo famoso quando, si chiedono i discepoli e ci chiediamo noi, che ci stiamo a fare qui? Cosa testimoniamo? Che cosa possiamo dire a chi ci considera dei creduloni? E la domanda non è banale, visto che ce la poniamo ancora oggi, come se la poneva il Nuovo Testamento. Che fare dunque? Ci chiediamo come gli stupiti discepoli del nostro racconto. Ma c'è un ma, come sempre nel nostro rapporto con Dio. Se da un lato non abbiamo diritto alla risposta che vorremmo, dall'altro impariamo che Dio non si è dimenticato di noi. Anche nell'incertezza non siamo lasciati soli e sole. In effetti la risposta di Gesù, a ben guardare, va proprio in questa direzione. Non potete sapere il quando, ma lo Spirito Santo vi accompagnerà. È per questo che festeggiamo la Pentecoste. Festeggiamo la Pentecoste per ricordarci non solo che Dio non ci ha lasciato soli e sole, ma che Dio ci chiama per nome. Agli occhi di Dio non siamo un tutti indistinto,
e uso il maschile sovraesteso non a caso, ma ognuno e ognuna. Cioè siamo un tu e un io, che solo alla luce di Dio possono diventare un noi. D'accordo, direte, questa però è la Pentecoste, non l'ascensione. Vero, ma allora dobbiamo chiederci perché Luca abbia voluto raccontarci anche l'ascensione, oltre alla Pentecoste, nel libro degli Atti. La risposta sta, almeno leggendo anche i versetti successivi, nella solitudine. Sì, questi versetti sono una risposta alla solitudine che provava la comunità di Luca. Gesù tardava ad arrivare e la vita comunitaria era tutt'altro che facile. Se Gesù fosse qui con noi, sarebbe tutto più facile, sembrano dire i discepoli del nostro racconto. Ma Gesù non c'è, anzi, tarda ad arrivare. Gesù ha forse tradito le sue promesse? È a queste inquietudini che risponde Luca. Attraverso il racconto dell'ascensione, Luca sembra dire alla sua comunità che anche i discepoli hanno vissuto l'esperienza della separazione e della solitudine. E non è la stessa cosa per noi? Questi versetti sono molto validi anche per noi, anche per le nostre comunità. Non ci sentiamo forse soli anche noi, come i discepoli di Gesù che lo hanno visto allontanarsi? Non soffriamo forse anche noi di solitudine e di senso di abbandono, come la comunità di Luca? Il testo che abbiamo scelto per oggi sembra un grande affresco, è una stupenda immagine, sembra quasi di poterlo guardare. E non è difficile, leggendo il testo, riuscire a vedere Gesù allontanarsi. È un momento solenne. Però il testo non manca di ironia. In effetti, il versetto 10, quello dopo l'ascensione di Gesù, ritrae i discepoli con il naso all'insù, quasi inebetiti, immobili. E anche in questo i discepoli ci assomigliano. E forse assomigliano anche agli appartenenti alla comunità lucana. Anzi, forse i discepoli assomigliano a ogni persona di ogni epoca e di ogni luogo. Pensateci, quante volte rimaniamo immobili come i discepoli di questo racconto quando ci troviamo di fronte a una scelta difficile? Quante volte rimaniamo immobili, anche se sarebbe meglio muoversi, di fronte a un evento inaspettato o a una situazione spaventosa? Così di nuovo scopriamo come questo testo parli proprio di noi. Come i discepoli del racconto, anche noi rimaniamo immobili di fronte alle richieste della nostra fede. Come i discepoli rimaniamo immobili di fronte al dolore. Come i discepoli rimaniamo immobili anche di fronte alla bellezza. Come i discepoli rimaniamo immobili di fronte ai miracoli che Dio compie nella nostra vita, non notandoli quasi mai. Eccoci lì, con i discepoli nel racconto, con il naso all'insù, incerti e insicuri. Immaginatevi la scena. Noi, i discepoli, la nuvola e Gesù che si allontana. Bello, no? È uno spettacolo che merita di essere guardato. Ma non è solo questa la ragione che immobilizza i discepoli del nostro racconto. In realtà li immobilizza una domanda raggelante. Che facciamo adesso? Senza Gesù, come possiamo testimoniare la presenza di Dio nelle nostre vite? Come noi, i discepoli, si sentono gelati dalla responsabilità. Insomma, oggi come allora, la responsabilità e la testimonianza fanno paura. Anche noi, come i discepoli di questa storia, vorremmo stare immobili a contemplare la gioia di Dio, manifestateci in Gesù Cristo, che ci è concesso di vedere. Ma non possiamo. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati e invitati a muoverci. È rivolta anche a noi
La domanda che gli angeli rivolgono ai discepoli: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Fratello e sorella che ascolti l'invito che gli angeli rivolgono ai discepoli e a noi è di non rimanere immobili nella contemplazione delle nostre disgrazie o delle nostre fortune. Poco importa. Come i discepoli di questo racconto siamo chiamati e invitate a vivere con gli altri e le altre che incontriamo per strada, guardandoli con gli occhi di un fratello e di una sorella, proprio come nella comunità dei primi discepoli, raccontata da Luca negli Atti degli Apostoli. L'evangelista Luca, scrivendo questo testo, sfida la sua comunità. Dice loro: riusciamo a fidarci di Gesù? Proprio perché ci fidiamo di Gesù, riusciamo a superare la paura della testimonianza, dell'attesa, del dolore o della morte? E ultima, ma non ultima domanda: riusciamo a vivere insieme come fratelli e sorelle sotto lo sguardo e le promesse di Cristo? Come abbiamo più volte osservato oggi, questo testo sembra proprio scritto per noi. Dunque, facciamo nostre le domande di Luca nell'attesa della Pentecoste e della venuta di Cristo. Sappiamo fidarci di Gesù. Fidandoci di Lui, sappiamo superare la paura che invade la nostra vita. Sappiamo vivere da fratelli e sorelle. Ognuno di noi dia la sua risposta. Amen.

Oh Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Aiutaci, Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e della vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana.

0: Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è stata curata da Luca Prola.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Popolare Network.
3: Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena è in corso un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Salvini e Vannacci sono rimasti soli a dare la colpa di quanto successo all'immigrazione. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. A Milano la festa dei tifosi dell'Inter per Scudetto e Coppa Italia, in migliaia stanno seguendo il pullman della squadra dallo stadio a Piazza Duomo. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo subito da Modena all'indomani dell'attentato automobilistico. Mi ha raggiunta in studio Roberto Maggioni con gli aggiornamenti. Buonasera Roberto.
4: Sì, oggi a Modena è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna ricoverata ancora in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e attualmente è indagato per strage e lesioni aggravate. Ma partiamo da quanto sta succedendo in questi minuti a Modena. Un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza, in diretta per noi Luigi Ambrosio.
5: Sì, buonasera Roberto, qui dalla Piazza Grande di Modena migliaia di persone si sono radunate alle 19 puntuali, aveva anche iniziato a fare qualche goccia di pioggia, adesso ha smesso, sta appena finito di parlare il sindaco, adesso ci sono altri interlocutori, grandi applausi che probabilmente sentite. C'è stato un episodio però a margine proprio fisicamente su uno dei lati della piazza, in fondo rispetto al palco, si sono presentate un gruppetto di una ventina, forse trentina di persone, tutte vestite di nero, la maggior parte uomini, qualche donna, che appena il sindaco ha ricordato che la persona che ha investito i passanti ieri pomeriggio è affetta da problemi psichiatrici ed è questo di cui si deve discutere, hanno cominciato a insultarlo, hanno cominciato a contestarlo, gli hanno detto vergogna, sicurezza, e c'è stato un momento di forte tensione, anche quasi sono venuti alle mani con alcuni degli altri manifestanti, perché si sono proprio infilati in mezzo alla piazza, alla partecipazione grande. Poco prima c'era stato un altro episodio invece in una via laterale, con anche in quel caso una piccola rissa sfiorata, quindi c'è una piccola contestazione di un gruppo che sembra, loro negano di essere un gruppo politico organizzato, ma insomma anche da come si sono presentati fisicamente in piazza invece sembrano proprio esattamente questa cosa qua, l'aspetto estetico diciamo richiama all'estrema destra, ma è un episodio di cui tutto il resto della piazza non si sta nemmeno accorgendo. Ci sono alcuni cartelli commemorativi di lutto e molte persone anche di diversi tipi di nazionalità, perché questa anche Modena, insomma, è una città dove le nazionalità presenti sono tante, e questo è il culmine, questa manifestazione di una giornata che è stata importante per la città. È arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato da Giorgia Meloni, la sua presenza ha probabilmente voluto dire cerchiamo di mettere un freno a una possibile escalation, soprattutto delle dichiarazioni politiche, no, attorno al fatto di ieri, perché aveva cominciato ieri Salvini a dire che bisogna togliere la cittadinanza agli immigrati che commettono reati, poi oggi Vannacci ha parlato di remigrazione, l'intervento di Mattarella ha effettivamente stoppato tutto, soprattutto dall'area del centrodestra. Un po' diversa la reazione delle persone, una maggioranza sicuramente che è qui in piazza questo pomeriggio, questa serata, però insomma anche qualcuno che già stamattina quella parola remigrazione nelle interviste la utilizzava. Ecco, forse l'elemento importante oltre a quello di Mattarella è stato invece la presenza di Piantedosi, il ministro dell'interno, anche lui dopo un breve colloquio con il questore oggi è uscito, ha parlato con i giornalisti, ha detto avevamo avuto paura, insomma, di avere avuto un buco nella rete della sicurezza, insomma un attentato di tipo terroristico, ma invece in questo momento possiamo parlare di un caso psichiatrico, anche se poi naturalmente ricordiamolo, poi ti do la linea Roberto, l'interrogatorio del 31enne italiano di origine marocchina, il secondo interrogatorio avverrà martedì, e quello di ieri lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo il ministro Piantedosi, con questo ti do la linea.
6: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
4: Parole molto diverse queste che avete sentito del ministro dell'interno Matteo Piantedosi rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini. Salvini e Vannacci sono di fatto rimasti isolati nella strumentalizzazione di quanto è successo a Modena. Per loro la colpa è dell'immigrazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
7: Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, alzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini risponde l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore, nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
3: Veniamo ora al conflitto in Medio Oriente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata questo pomeriggio. Al termine del colloquio, durato poco più di mezz'ora, che si è concluso prima che Netanyahu iniziasse la riunione del gabinetto di sicurezza, il premier israeliano ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
8: A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
3: Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca. Stiamo dicendo ai russi, è il vostro paese che deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte, infatti, un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod, uno dei peggiori attacchi per intensità dall'inizio della guerra. Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma ha dichiarato che è un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. Per i trasporti ferroviari inizierà alle 21 di questa sera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interesserà tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Cresce la preoccupazione del comparto marittimo legato all'ex Silva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Sentiamo da Taranto Valentina D'Amico.
9: Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Silva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste delle certificazioni di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
3: Yannick Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince a Roma. Il tennista numero uno al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, record per Sinner che conquista tutti gli ATP Masters 1000 e con Roma c'entra il sesto di fila. Invece a Milano, Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro, diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da Mattia Guastafierro.
10: Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
11: Cosa c'è di diverso rispetto a 2 anni fa oggi?
10: Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
12: Contentissimi, penso 2 trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile tornare a vincere, i giocatori si sono dimostrati dei veri campioni e dei grandi professionisti.
13: È veramente anche più bello adesso che ogni anno c'è un po' di lotta e non vince sempre la stessa squadra, però sì, noi come interisti speriamo sempre di vincere, che bella idea.
3: Ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Roberto Maggioni. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. RBE, incroci, quindi Crossroads, la trasmissione con Matteo Crespo in console, Nino al microfono. E,

soprattutto dall'epoca della riproducibilità del fatto musicale. Allora, è una scaletta certamente inglese, ma anche italiana, americana, e quindi c'è di tutto, cioè ci sono ispirazioni, appropriazioni, rifacimenti, introduzioni, ecco, di musica classica, ma anche semplicemente il nominare dei musicisti, ecco, come omaggio o come esasperazione di una contraddizione, addirittura di un conflitto. Iniziamo con Sam's Reverie di Sam Butera. Sam Butera, capite il cognome, è certamente italiano, quindi un italo-americano, una generazione che nasce più o meno negli anni 30, è un tenor sassofonista jazz, ma un jazz che appunto lo rendeva molto leggero, molto divertente, immediato, facile. Ecco, lui può essere accostato a Luis Prima, che conosciamo e di cui si parlerà in altre scalette, e poi naturalmente Kelly Smith, con cui ha portato avanti un'intera carriera. Dunque, un artista che ha fatto di tutto: jazz, rhythm and blues, insomma, lo stile pop del jazz lo si deve molto a lui. E che cosa fa Sam Butera in Sam's Reverie? Prende una melodia di Debussy e ne fa una divertente, splendida, ritmata canzone jazz.

Nel 1939 Joaquín Rodrigo, grande chitarrista spagnolo, scrive il concierto di Aranjuez. Naturalmente,

classica e orchestra, e chi se ne appropria? Naturalmente il grande Fabrizio De André. C'è una vicenda complessa rispetto alla pubblicazione del brano, perché Rodrigo non concedeva facilmente l'autorizzazione. Dunque credo che la questione di Caro Amore, la pubblicazione senz'altro è stata rimandata rispetto all'anno in cui fu incisa, proprio perché venne meno il permesso di Rodrigo. Buon ascolto.

siamo a Roll Over Beethoven e quindi Chuck Berry. Ora, il brano è del 1956, la benemerita, beneamata Chess Records, che ha lanciato blues, rock and roll, rhythm and blues, insomma è stata una casa discografica importante. Dunque, lui è di St. Louis, stessa generazione di San Butera, quindi gente che nasce dopo la metà degli anni 20, insomma verso gli anni 30. Perché è particolarmente importante? Perché con Chuck Berry si delinea, diciamo così, una caratteristica, insomma, stilistica, strumentale. Insomma, la chitarra prende il sopravvento nei suoni della canzone. Ovviamente c'è l'elettrificazione. Chuck Berry aveva una Gibson. Adesso non vi so dire che tipo di Gibson fosse, ma comunque elettrifica il suono, e insieme a tutto questo cominciano dei testi confronto oppositivo rispetto al mondo adulto. Ecco, quindi tutto questo delinea una cultura a venire che sarà poi gusto, un mercato adolescenziale, giovanile, e poi ci saranno, insomma, i movimenti e quant'altro. Ecco, l'importanza di Chuck Berry è proprio tanta da questo punto di vista. Non era l'unico, certamente uno dei più iconici, come suol dirsi.

Siamo a The Who, quindi Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle è al basso, Roger Daltrey alla voce, Pete Townshend è chitarra ma composizione in generale, e poi naturalmente uno dei più vivaci e interessanti batteristi della scena di quegli anni. Quali sono gli anni? Gli anni dal metà degli anni 60, ecco, dagli anni 60 agli anni, primi anni 70, e dove accade il meglio dal punto di vista compositivo per quanto riguarda questo gruppo. Dunque, perché Baba O'Riley? Baba O'Riley doveva essere un brano di opera rock, che è una fissa, un pallino di Townshend, che ne ha scritte almeno due, pubblicate almeno due importanti, ma rimane invece il brano di un disco con canzoni che non formano neanche un concept. Ma perché Baba e perché Riley? Baba perché c'era un guru, Meher Baba, importante per Townshend, ma Riley perché Terry Riley, cioè un musicista colto minimalista, era senz'altro tra quelli che ispiravano Pete Townshend. Dunque, un omaggio. Sentirete la citazione del minimalismo di Riley, perché c'è un suono fisso che sembra elettronico, poi insomma l'effetto lo sentirete, è una strana chiusa, di violino tra country e klezmer.

E qui siamo alla Bourrée di Jethro Tull e dunque Ian Anderson al flauto. E quindi siamo a Bach, perché il più gettonato, ma proprio dai musicisti jazz, dai musicisti rock, è sempre Bach. C'è un riferimento che a volte è preciso e a volte è di tipo ispirazionale. In questo caso si tratta proprio di una suite per liuto. Buon ascolto.

e in una scaletta che incrocia classica e pop, naturalmente non poteva mancare Pictures at an Exhibition. Quindi Emerson, Lake e Palmer dal vivo. L'etichetta dice che quando accadono queste cose vengono chiamate rock progressivo. Allora era il prog, era quello, ma non solo quello, non era soltanto un incrocio di rock e classica. E questo adattamento del 71, adattamento di che cosa? Della suite per pianoforte di Modest Mussorgsky. Quindi dal vivo il brano è Promenade e buon ascolto.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Day night!
3: Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night, radio show.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Una vipera sarò, è il titolo del brano. L'abbiamo già mandato in una scaletta, lo rimandiamo perché è un brano molto bello. Testo di Battiato, musica di Giuni Russo e Antonietta Sisini. Dunque, il riferimento classico qual è? La cavatina, una voce poco fa, dal barbiere di Siviglia, e dunque Gioachino Rossini.

Allora, adesso siamo a una, in realtà non a una appropriazione, ma a un omaggio, perché prima del concerto che poi verrà registrato in un doppio album dal vivo da Siouxsie e The Banshees nel 1983, il titolo poi del doppio album sarà Nocturne. Ecco, prima di iniziare il concerto col brano Israel, il Siouxsie manda una parte molto vivace, molto percussiva della Sagra della Primavera di Stravinsky e poi inizia il brano Israel sullo sfumare, sul chiudersi dell'introduzione stravinskiana, inizia il concerto. Dunque un vero e proprio atto di affetto. Credo che tanti abbiano scoperto Stravinsky in quegli anni Ottanta dopo aver ascoltato questo disco. E una parola però su Israel bisogna dirla. All'inizio dell'era punk, Siouxsie come altri aveva in estremo gesto, magari un po', diciamo così, poco attento alle conseguenze, aveva come altri punk inglesi adottato simboli ambigui e comunque a volte proprio nazisti e suscitando ambigue reazioni. Quando si accorse che i suoi concerti una parte del suo pubblico, una parte del pubblico, per quanto piccola, faceva saluti romani e cose del genere, si spaventò, scrisse questo testo per riportare le cose nella giusta dimensione. Quei gesti erano provocazioni che avevano il significato contrario, non un elogio, ma un atto di accusa anche verso il presente, e infatti Israel in qualche modo rende giustizia omaggiando il bisogno di trovare una patria laddove si sono perse tutte le possibilità di avere una patria. Buon ascolto con Siouxsie.

Ok. E siamo a, a veramente a un classico vero della musica leggera, diciamo di ispirazione rock, così, anche se poi è un rock melodico, certe volte addirittura sinfonico. Ecco, e si tratta di A Wider Shade of Pale. Dunque, questo è un brano che proprio abbiamo generazioni di ascoltatori di musica conoscono, hanno ascoltato, ed è appunto un c'è una somiglianza della linea melodica dell'organo a che cosa? All'aria sulla corda di Sol, la famosa aria sulla quarta corda, e quindi di nuovo Bach. Ora, Gary Brooker, che appunto scrisse il pezzo, dice certo, una o due battute dell'aria sulla quarta corda di Bach ci sono, ma poi la melodia va su un'altra strada. E tutto quello che mi servivi era quella scintilla di ispirazione. Non sapevo, io non stavo combinando il rock con la musica classica, è solo che, sentite quanto è bella questa cosa, la musica di Bach era dentro di me.

Siamo a Russians. Dunque, siamo quindi a un tema della suite del tenente Kijé. Non saprei come pronunciarlo meglio, forse ho pronunciato malissimo, ma siamo insomma a Prokofiev, Sergei Prokofiev. Allora, che cosa? Quindi si tratta di Sting che ormai è solista, che ha una sua carriera personale e che usa questo, il cosiddetto tema romantico di questa suite, per introdurre sia tematicamente sia a livello di testo, insomma, e poi come tensione musicale, la questione della comunicazione tra fronti ideologici e politici, diciamo così, quasi opposti, insomma, che si sono sempre visti come avversari, e quindi quello sovietico e quello appunto inglese in questo caso, così augurandosene il buon esito di queste comunicazioni. Buon ascolto.

siamo alla fine della scaletta e quindi mandiamo i saluti da RBE Crossroads, la trasmissione, e vi lasciamo con questa splendida Reverie di Claude Debussy, scritta nel 1890. Questa è in questa atmosfera di sogno, ripromettiamo di risentirci alla prossima puntata.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese.

0: con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Gilaus Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
2: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
3: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
2: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
3: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
2: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
3: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di Jailhouse Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio, nel 2011, nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, come abbiamo detto è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003, il titolo è Frank. Disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni, anni e anni, sin dalle sue origini, è stato e lo è ancora Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia. Poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione. Ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le perquisizioni, le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto ma è un civile, insomma c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. Il messaggio della riforma con Languzzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi. Ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione a partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. A tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni Ottanta non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando. Ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni, invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo. Però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed eguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione e ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, okay, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: combattono i demoni.
6: Si accolgono i demoni. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, parlando da detenuto proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso. Mm.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva e incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta, e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante, quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi e si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante perché da qui è nato un cortometraggio, è venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire a Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia, che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico, dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme. Come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele che ci saluta.
10: Ciao a tutti!
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti!
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao!
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao!
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io. Ciao ragazzi! Al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: To Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4,1-4,2. Bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te. You know the

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: E ora pubblicità.
0: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.